di Adrien-François Servet avete ascoltato Fantasie, variazioni brillanti in re minore maggiore su un valzer di Schubert, opera 4. Violoncellista Benson Young. Orchestra della Radio di Monaco di Baviera, diretta da Tarje Mikkelsen. Joël Hoffmann, Blue and Yellow, per flauto e pianoforte. Composizione del 2005. Andrea Ceccomori, flauto. Elisa Arbova, pianoforte.

0: di Joel Hoffman avete ascoltato Blue and Yellow per flauto e pianoforte, composizione del 2005. Andrea Ceccomori, flauto. Elisa Arbova, pianoforte.
1: Massimiliano Neri, 3 composizioni per strumenti e basso continuo. Sonata quinta a 4 per violino, cornetto, viola e dulciana. Sonata settima a 6 per 2 cornetti, fagotto e 3 tromboni. Sonata quattordicesima a 12 per 2 cornetti, fagotto, 3 tromboni, 2 violini, 2 viole e 2 tiorbe. Elementi del complesso strumentale Musica Fiata diretti da Roland Wilson.

0: di Massimiliano Neri avete ascoltato tre composizioni per strumenti e basso continuo, elementi del complesso strumentale Musica Fiata diretti da Roland Wilson.
1: Georg Philipp Telemann, sonata in do minore, Telemann Werke Verzeichnis 42. Lendemann, Wist, Lendemann avec Dussé, G. Ensemble Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in do minore Telemann Werkeverzeichnis 42. Ensemble Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.
1: Franz Schubert, sonata per violino e pianoforte in La maggiore D574. Allegro moderato, scherzo, andantino, allegro vivace. Midori Seiler, violino. Jos van Immerseel, pianoforte.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte in La maggiore D 574. Midori Seiler violino, Jos van Immerseel pianoforte.

Carl Maria von Weber, concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Allegro, adagio ma non troppo, rondò allegretto. Carl Ester, clarinetto. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Raphael Kubelik.

0: di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Karl Leister, clarinetto, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Rafael Kubelik.
1: Ottorino Respighi, Feste romane, poema sinfonico, Circenses, Il Giubileo, L'Ottobrata, La Befana. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

Di Alexander Scriabin avete ascoltato Sinfonia numero 2, opera 29. Orchestra Filarmonica di Stoccolma, diretta da Gennady Rozjestvenskij.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Frédéric Chopin, 1810-1849. Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58. Allegro maestoso. Scherzo molto vivace, largo. Finale, presto non tanto, agitato. Pianista Marc-André Hamelin.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58. Pianista Marc-André Hamelin.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro. Andante sostenuto. Un poco allegretto e grazioso. Adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio. London Philharmonic Orchestra, diretta da Marin Alsop.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domasdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, kis i titoli del notiziar di anche vender di es de Messel. Rappresentanze di comuns de Corvara e Selva del Grop de Luriere della provincia de Busan si abbinà per Zirinant col progetto del rayon a traffic limità su Frara. I prieses della Ceses della provincia de Busan è aumentato chi spruma si meis dell'an al doden studio del portal Idealista, che anche tal Trentin i prieses si smendere. I carabinieri de parse non a troa e seravia in grop specializzate commerce de drogues e te robarias de otie de catere cinksteiles della regione. In che te la scuola slazine slevenuse rassù gli esami finali della mesana e della scuola sautes con de buoni risultati desche che il ven uzzafora ten comunicat. Tell'ultimo consiglio del comune di Cianacelle veniu metto su una commissione per proera tor teman il problema della pruma accesa a un resonaco l'ambolte in della rei del metan e della situazione della marmoleda. Ince che stan per il quarto anno undolaut ruotevas alla formazione de Serie A del Genoa per dias dis alla longia dai 6 de 6 26 de Messel. La parola ladina dell'Edma le noda doia. La coppa del caffè d'Anchela ven servita da Doretta Zanoner che ne resona de didattica. Chislera i titoli e vegnon alla Neves. Dunque rappresentanze di comuns de Corvara e Selva del Grob de Luriere della provincia de Busan si abbinà per Zirinant col progetto den rayon a traffic limità su Frara.
2: La strada del Jauf de Frea da Sadventen rayon a traffic limità nauter var de Casviar si unifati nira a Bulzang nan kunte da ti palac la provincia de calac la gruppa de la urme tu da dum da rappresentanci di comuns la Valbadia e de Gredaina e la lies turisticas a presenta na prima versione del concept l'Aurora. La sessaur provinciela la mobilità Daniel Alfrey de Rautzor al sustani del secretär de stat Tullio Ferrante cun si cun l'aurazion e il stadmesung toit il proiette limitazion al traffic sung la strada la Dolomites, che hier Rayon UNESCO, che codes la strada nuov. N'cisar al mesung regulamente i flusch de traffic sung i jaufes la Dolomites, adita al Freider, juntang la gran responsabilità il bujang de respetel d'art de se muover la personas. Il presidente Südtirol Arno Kompatscher au zaur a clavade schlari modangelsch kumanciamant na fasa de teste lauton kevang de plus questions technicas, organizativas i juridicas. Le protlan kunteda favanche la sessau provinciel per l'ambiente Brunner, ci che fattor anche in zang, e frutten un panic e gitinante per manch la gruppa de l'aur, con l'obiettif de matradum la defendura de l'ambient, il bujang de smuover sung streda di turisti la gente l'poste, ne sa spiga al portaouche la gruppa de l'aur, e assessor de comung salva Ernest Cucarollo.
3: Naus da una persona schal di contanche, già che sta veramente un gran lauch, di ultimi manch, son pie via d'auton, e son anche un tal manco, nia d'alena, schnia doio traia des per laure, son cas projet, son cas concept, che je pon angoni approvada i kmungs, dan duci kmungs gredaina, dan valgun kmungs la valbadia, e per quel son san contanche, co clagita nier, già che nier fova la occasion o la compudu presente al president de la junta provinciela, e ai doi assessores cash concept del detail co nas long ingegner ca nas un chalad ingegner ca pont per pont produta puntin ingegner ca regolament com podes a pona to su ingegner ca la questions tecniques organizatives de cash das slde e la resposta è stata positiva che engolgit ca sta direzion naturalment saral sang angebelt approchements da fe ora pot il detail c'è vuol per cash di cosi rampainant balgun ponch che magari un po' più critics da parte dell'amministrazione provinciale per oratica giunt la dritta direzione un già pal sostani anche dalla giunta provinciale e per qualche cosa un gran variante.
2: Quindi se dice un curto, tu puoi già parlare su un cash concept che hai presentato in Irzan Zagita e tutti i dettagli?
3: Sì, il concept è che il fe un rayon a traffic limitato sul Jauft Frea, con l'idea poi non domani di slargere che c'è anche sugli altri giaus del Sela o anche altri della Dolomites e perché qualche savonte la città c'è chi è un rayon a traffic limitato che vuol dire che theoretisch posso nie passare se non è autorizzato. Poi naturalmente la domanda c'è una sia per la categoria autorizzata, che sarà la domanda più importante, non c'era di matradum sia per l'interesse la gente di posto e di gest con anche la necessità di smandare il traffico sui giovani.
2: Kann in der Alpha-Schmutschakungsta Phase der Experimentation der Teste schon ein paar in Chile?
3: Prima war es eine kalte Auton, die wir wieder eine Phase experimentell und lagen dazu die Daten, die lang chi passa pa in cui adida sui pasch, per poter poner dal dodo fine esattamente la categoria che poner potrà passare in domani tra rayon a traffic limita.
2: L'auton campa sempre bella visa umania?
3: Sprechen wir über die Pia Stamber, die Savons-Monie, aber auch die Questionen, die wir in der nächsten Woche haben. Der
2: Präsident Kompatscher hat auch in Irland gesagt, dass die Mannschaft mit einigen Details, mit einigen Aspekten, Technik, Juridik, Organisativ, die wir da werden, die uns die Sektion zum Kisch.
3: Ma io rate che naturalmente mon balgun ponci da laureora dum con la giunta provinciale nas mi son for
2: perché per questa dice sono son kish.
3: Ma io rate che naturalmente mon balgun ponci da laureora dum con la giunta provinciale nas mi son for perché la gruppa di laur ia

0: No, l'idea naturalment è quella di fare proprio un rayon a traffic limitato 24 ore su 24. La norma è che il posto fa 5 mangelan con massimo e che il fosse anche l'idea di fare 5 mangelan da mezzo di mai al mezzo d'ottobre, in cui la curiano tutto l'insta e quindi mangiano la chia più traffic. Sulla questione della categoria, scoprite, lo muoviamo a laureare e la prossima mese chi sarà per la categoria.
1: Nos ha dit Ernest Cucarollo, la planificazione a visa sarà la condizione se tratta pur pra il rayon de traffic limità UNESCO della novità a livello nazionale.
2: I carabinieri de Parsenon a Troyes seravien groppe specializzate commerce de drogas e te robaries te otie de catero cinksteiles de la region. Te la conferenza stampa di Anchele veniu fatta al Sair, che le veniu seravie daudes personas che le sa portasse in una sessantina de reac te la due provincias e ince te la provincia de Belun. Se tratta de personas dell'Albania con residenza tel Sud Tirol. Le se venudes individuedes de gra alla videocameras per la sicurezza e dalla analisa dei fonins e de si movimenti. Te sia in rescides i carabinieri e due sora ince a 3 kg de cocaina. I prieses della Ceses della provincia di Bosagna aumentete che prume sie meis dell'an al doden studie del portal Idealista. Prieses da record che anche telvesin trentini prieses sie smendre. A Bosagna si rue a 4.793 euro a meter quadrat. A Trent 3.150 nef per meter quadrat. Una differenza di 1.500 euro a Presapec che anche a livello nazionale italiano il valore mesale di 1.903 euro al meter quadrat. Chi sdaci reverda i valori dal scomenzi dell'an, lo che Milan resta inante la città più cera, con un pries mesan de 5.160 euro per meter quadrat, a Roma il costo de 3.400 euro. E la ince della scuola sladines le venu sera su gli esami finali della mesana e della scuola sautes con de buoni risultati.
3: I risultati di esami finali delle scuole della Valbadia di Gardana mostrano solo il buon livello di savoir delle scolari e di scolari e alza fuori la qualità dell'insegnamento plurilinguistico della scuola paritetica, scrive la provincia stampa un comunicato. Gli esami della terza mesana è giunta senza problemi, sebbene il programma sia scelto impegnativo, con lungo alla prova oggi in 5 esami scritti, italiano, tedesco, latino, inglese e matematica, alla maggior parte dei candidati e dei candidati dimostrano una buona preparazione e competenza delle materie, ince a livello interdisciplinare, per un little comunicato. I risultati raggiunti sono particolarmente positivi. La misura delle note è stata di 8,05. Di 200 che ha fatto l'esame, hanno raggiunto la nota 10 e ben 5 la nota più alta di 10 con lauda. Alvani in cialsi fora le prestazioni di alcuni scolari e scolari che ma da più anni ha integrato il sistema della scuola paritetica e ad questo tempo ha raggiunto un buon livello di competenza di due linguaggi di insegnamento. Sali positivi sono i risultati per gli esami di maturità delle scuole alte della Valbadia di Gardana, dove i candidati e candidati hanno raggiunto una valutazione finale da 91 e 99 punti. Due hanno raggiunto 100 punti su 100 e tre hanno raggiunto l'esame con 100 punti e lauda. Le commissioni d'esame vengono positivamente la riforma dell'esame di maturità, dando due per cercare la forma nuova dell'esame a uscire, che fece risultare da mille competenze di candidati, ciò che venne in cielo fuori dall'assessore per la scuola, la Dina Daniela Alfreider. L'intendente Ladin Heinrich Wiedesot alza fuori che visitando le commissioni ha potuto rendere conto della professionalità con cui avevano fatto gli esami, creando in cielo un'atmosfera che non teneva sotto pressione di esaminare. L'intendente ha in cielo un'impressione positiva del livello di conoscenza di troppe giovani e giovani di quattro linguaggi del sistema paritetico.
2: La parola ladina dell'Edma è nodadoia. Si tratta del neologismo che ruaite dal dal ladino il verbo alla base le noder dal latin notare il suffis adoia e ades produttiv del ladin autres esempies le brusadoia grattadoia furnadoia sentadoia e sinant nodadoia se disparladin de Gerdena della Valbadia e tefodom nodadoa per Fassan e nodo per Ampezzan. Ve spetta temporai in cesters sul nostro rajon con tempesta e bozzoles, chiesta per via da

domes di idean che mi aspetta incevent fort temp instabol ince doman sabeda. In domenia rua endo l'auta pression con temperatura samo muie autes via per i prumas dis della settimana che ven le parvedu amo temporai. E ven endo metto asir a Senzan la rassegna ad alta voce resoner ad aut metuda asir dal comitat della manifestazione. Se pe avian domenia che ven ai daudas de mesel d'ankert passale snef da sera col prum evente sesira in ant fine ai 6 de settembre. Nef appuntamenti che ven curé da Virna Piero Bon. Da domani domenia sarà protagonista Sirio Talmon da Cianacei, che ha scritto un libro dal titolo Il viaggio di una vita, Marmolada, malattia, rinascita. Maestro de schi e rifugista su Marmoleda, Talmon ha una malattia grieva senza se batter giù, tramudando il problema tena occasione de rinascimento. Ai desnef de Messelli, l'auta de Francesca Lucatin, conosciuta boschiera de Fassa, che è stata in cial center den serial della televisione Io, il bosco e l'energia, che è il titolo del referat. Ince che stan per il quarto an undo l'auter ruote fassa la formazione de Serie A del Genoa. Per dies dis alla longia dai 6 des ai 26 de mesel che ven, Isiadores de mister Daniele De Rossi farà si arcedamence sul champ de ballon Benatti de Moena. Ai desnef de mesel sul programma la prima partita da Peconch contra l'Aci Trent. Più avvisa sarà des che sempre ince in confronto con la squadra maora del Fassa. L'accordanza con il direttif del Genoa è stata sottoscritta mo alla fine di Oril dalla PT de Fassa e Trentino Marketing. Fino ai 26 di Messel Donca, la squadra de ballon più veglia della Teglia, Ruai Frescia Moena, per sé ingegner per la nuova stagione de Serie A. E con questo, signor Ruai, alla fine de nostra notiziar dal mes di degradi e sarstars con noi, vi ricordiamo il notiziario delle 7, la programmazione ladina la va in ant ades con la coppa dal caffè.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
1: Buongiorno da Doretta Zanoner. Argomento di anche le la stufeda. A già che insegnare o educare a se stufer, fosse un fatto educativ muy rivoluzionario. Con tanta volte infatti, nel momento di pausa, a oslongia istintivamente la man in verso il telefonin, senza un preciso obiettif, senza aspettare un messaggio, senza una neva da leser, demò per impienir quel piccol vet, che la corte de pech menuc, che il cervel sempre de più e il fes fadia a sopportera. Quest mot automatic, il conta muie, il conta de co che si omudè, il conta de co che ne sfies, ne studenc, i joinec che ducon iedò a crescer ten ecosistem cognitif da sendes valif da ogni generazione d'anta. Dijon che vivonte monda iperstimolà, giornedes pienes, dispositive sempre disponibili, boin den contenter quel che si è besen d'entratenuda. Te pec temp. E dut quest a mudà nos rapport col temp, con l'attenzione e disesse ence con noi stessi.

La piattaforma Digiteles les adatte a nostra vita una sorta di dipendenza. Le sfrutta la neurochimica del cervello per generare sempre di più forme di dipendenza comportamentales socialmente approedes. E per capire quel che succede a nostro cervello, le utol partir da quel che vende scritto desche l'ormone del piacere, la dopamina. Questa si attiva non tanto canche se arronce secche de piacegol, ma canche si ondò al chierir. L'è il motore evolutif che per millennies el ne ha spenta a risolver problemes. Cosita, la piattaforma Digiteles les amparà a sfruttare quest meccanismo con gran precisione, col tenere il cervello in costante stato di attivazione ed in rescida. E il cervello el si adattea a un ritmo di stimolazione sempre più svelta, e il doenta man a man manco bon de sopportare la mencianza de stimoli. E col tempo se chier sempre de più stimoli per proer la medema sensazione. E se scomensa per non se sentir piec a chierir de seguit. Ecco perché che nes zoenec istes ores al telefonin. I moments vece, te sala de spetta, in corriera o sul treno, i ven vivui des che velc che secca. E così la stufeda, che per millennies la è stata un fatto naturel dell'esperienza umana, la doenta un'emozione da schiver ad uci costa.

Anche con di educare alla stufeda, duint han fatto educatif. Infatti, se la stufeda la permette al cervel de se charrier da nef, de elaborar, de creer, de imaginer, un po' la sostenir non l'il poltronaria o disattenzione educativa, ma l'incontra na cernia consapevola. Educare alla stufeda significa insegnare a Bec e a Genic che al desese del vet se pelge far front e che dall'altra man de quel desese le velc de prezios, la capacità d'ester con se stessa, de pisser, de senso mer, de fer progetch e lasciar che la mente la posse fantasticher. Non si tratta, se sa, di demonizzare la tecnologia, ma si tratta di permettere al cervel di avere la licenza di se stufer. Muie dei filosofi greci, pison a Seneca, ma encia etes de che condi, iperdicea che il problema non è che la vita la è massa curta, l'è in realtà che l'ampienon de massa coses che non le sa valora. Ma però a questes ge dedicon muie de tempo. Pison per esempio al tempo dedicai social, a veder cotench like che nos selfie la ciappa. E per capir con un spazio e tempo der a quel che ne piesse e a quel che ne fes crescer, cognon ferrer, cognon cerner, selezioner. Ma per poder fer quest serve momento de vet. Serf ence la corta, serf te la giornada se tor temp per pissera. Fos un po' fos auto l'educare ence ne spec e ne sroenec a capir che nostra società la ne conta che il tempo il van pieni, che se confer rumor, che non può essere la corta, perché che le valgugne dol scherm, che la sempre secche da te dir o da te proporre. Dunca, educare nessuno e nec a se godere il tempo vet, a lasciar da una mano il telefonin, le dut per so buster. Ma se sa, muie de autes la paroles non le sbesta. E un po' che anche bece soen ie porte a capir co che funziona i social progette per ciaper la vertia, se che muda dal bon. Film, documentaries e momenti di confronto, idee da tor consapevolezza. E la consapevolezza muda la coses. Un de chis film documentaries le de social dilemma. El perla de dipendenza da notifiches e da like. De fetch sull'ansia, sull'autostima e la concentrazione. De co che i join i doenta più sensibili ai like. Ai cominci e ai giudizies dietres. Dut quest pel influencer comportamenti, emozions e tel temp ence sviluppa mentel. Donca, se cosita stes la coses, viva la stufeda. E in conclusion, velese velc parola de Leopardi, che a proposito della stufeda l'ha ditta. De mola persones de festonta i proa la stufeda. O ence la paroles de Laura Muscarella che la disse. La stufeda non le invet, le impien de domanes, de dubies, de riflessions, che i domana de mo di essere scute. Aduce in bondomesdi da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele sit da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buona sera dalla redazione ladina e buona lezione del notiziar. Su frara des limitation raiung traffic limité con la sperimentazione che piara ied stamber. Il proiet in irstetl zanter den contada di rappresentanti di comuns de Corvara e Salva della provincia de Balzan e den grup de la Urm tu se apposta ti mais passa. Alexia Grossi ha intervistato il portaus del grup de la Urm e assessor comunale de Salva Ernest Cuccarollo su un cicale per du più avvisa su frara.
3: Il concetto è quello di fare un rayon a traffico limitato sul giovane freddo, con l'idea poi di domani di slargere anche su altri giovani del Sela o anche altri della Dolomites, e perché qualche savante la città c'è chi un rayon a traffico limitato, che vuol dire che teoreticamente posso non passare tre se non è autorizzato. Poi naturalmente la domanda c'è una sia per la categoria di autorizzato, che sarà la domanda più importante, c'è la domanda di matradum, sibili interessi, la gente di posto e di gesti, con anche la necessità di smandare il traffico sui giovani.
4: Kann in der Alpha Schmunchak und Staffasa der Experimentation der Teste schon ein paar die in Schiller?
3: Il primo war sarà quello d'autunno di più via con una fase sperimentale, o la cantol su i dati, c'è chi passa pa in cui a dire sui pass, per poter poi dal do definire esattamente la categoria che poi potrà passare in domani il rayon a traffico limitato.
4: D'autunno campa sempre bella visa omonia?
3: Sprechen da poi più via di stambor, sagen die Sabons Monia, ma che ho detto che sarà tutta questione con i rapona laureatori la prossima inas.
1: A diterne Scuccarollo. Il presidente del Südtirol Arno Compa c'era alze fora che le c'è moda stlari, dando a scomanciamante questa fase di test, dopo questioni tecniche, organizzative e anche giuridiche. Un incidente con il parapente sulla Monte Suc ha portato la vita in concerto con l'estrai Marco Prino, di 58 anni, del comune di Castel. L'incidente è successo alla data prima informazioni di un giorno tandem, Belgenel d'Ocan e Piaia. Il pilota e struttura Marco Prino è a due manasciore a Tudascia di 29 anni ed è pur raggiunto da Stlariccia, ma più avviso va portato il controllo sul parapente che può tu mezzo essere online. L'assurance di aver fatto tanto nia. Sul posto era il giorno Pelican 1 e il soccorso da Monte. Monnebaldi in questo mese dati salve la vita al pilota morto morto nel posto. I carabinieri si devono riuscire e vanno in questo fuori al malester su che causa l'incidente. Il Consiglio Comune di Cianacciaia ha messo una commissione per fare una soluzione al problema della prima casa. Dopo il design Valentina Redolfi.
5: A far perdere la commissione neva per la prima cesa a Cianacei le itte componenti di tutto il Consiglio. Giovanni Bernard, Don Bolt, Luciano Fosco e Paolo Casagranda per la Mauranza, Luigi Marchetti già responsabile dell'Ufficio Tecnico di Cianacei e Antonella Daprai per la Mendranza che ha domandato l'istituzione. Non vediamo la commissione, è venuta a mettere da sua e in città comune generale.
6: Di sono fatte in Cianacei, demo per Cianacei, sta commissione prima cesa, per vedere se ruona a trovare soluzione, ver tentativo di capire cosa poter fare per affrontare questo problema, la prima cesa.
5: Chiesta la situazione ad est del comune di Cianacei per la disponibilità di prima ceses.
6: Nel nostro PRG le saite, esatto in questo momento, una serie di terrens che chiede per la prima cesa, che è lui amo cece.
5: La provincia di Trento domanda ai comuni di Vardar Fora se fosse stato fra bicacci pubblici da poter mettere alla letta di che prima ceses e la commissione dunque attolerà a teman ence che problem, perché che le ence l'associazione che ha de bisogno de l'erga e de una senta. Colombolta un resona ence de Marmoleda e il piano de recuperamento del rayone aspetta l'approvazione della giunta provinciale, geve il passar fora niter complica.
6: Te non spie regina mo zona aria sciabile. Dunque, il discorso di fare un'area sciabile, un impianto, per noi siamo avverti.
1: Ha detto un volte c'è un'acciaio Giovanni Bernard. E andando a studio questa edizione del notiziario da Sara Dunze c'è manudlada al meteo. Il tempo domani va indeterminato da una pressione alta stercia in Europa centrale con masse d'aria dall'aperta sui delle Alpi non è tan stabile. Domis, dangmi di darà perché il domani è lungo sorato, ma domis dell'inci da falcun con un temporale later. Le temperature più basse di paesi le svalate sladine sarà da 10 a 12 de gra. Cal spi alte sarà d'antar 23 e 27 de gra alla dodles previsions. In cesso un zero va alla fine di questa edizione il notiziario da Sara che lo vale nant con la programmazione ladina.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, formazione e divertiment.
7: Karl Musner trainer d'Ordlan. Fine da via la pausa da din sta, l'atleta si atletica che fece le discipline sportive da din viern a belli nos cominciasse attività per San Gineca per la prossima stagione. Intanto, io Karl Musner, Santo Tani da Selva, unit nominato come trainer d'Ordlan da parte della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali Alto Adige Südtirol. Cos'è il tema d'ancora? Ben unito e ben unito alla trasmissione del Cnut. Io sono Stefano Zanotti e vi invito in buon scutesso. Buonasera Carli, da grazie per la disponibilità con te da più su di persona, passione per il sport e ti lavoro.
8: Grazie a te Stefano.
7: Posso raccontare che dai primi anni di vita da cocchi è nascuta la passione per il sport?
8: Quando fanno i mutons, fanno nato il gruppo, poi fanno sforzo, si schi. Quando ero andato a scuola, poi pure ogni giorno mi chiedevo del pizzi, poi già su un pastore e lo fanno il lift, che lì non è più al dito, poi lo fanno un idì. Sono contento con alcuni che lo fanno molto tan belli, poi già mi fanno un idì, si è già il bosco, si è raggiunto i rami, si è raggiunto il slalom, fa bellissimo.
7: Perché c'è l'opera con un plan, ci sarà niente di tanto con quei condini, no?
8: Non si fa che su un lift per noi bastolca, già sono giù tutto il dillo.
7: C'è una passanza della corcia più bella da canto da fuori ospite, lì già un, si basta con questa familiare che senza.
8: Ma mi perfo a Schiller, anche con lui sono pagi poco. Poi fai il ruotel ciclo per snell e poi lo angs Petro Malknecht. Noi trainer e calcio bangs ne ascialdi.
7: Senza morvel hobby o passione ora del sport in Slauta?
8: Fußball di Stakel, dan scola, da scola, altro che compiti me fußball e di inverno quischi.
7: Dana passione a lauch, coi canie per nasciuta di carriera sportiva, per trat.
8: Io ho avuto la fortuna di rubare i carabinieri. E lo ho la buona bobuta e poi ho la B-Mannschaft, che fa anche la Mannschaft che gioca Coppa Europa. E già l'ho buttato la buona. Mi ziel fa più via di Coppa del Mondo, ma non è stata buona. E che anche mi ha squalificato per me, ma là. E poi dopo mi ha fatto la Spinelli e poi dottor mi firmò, non è più poi mi sono lasciato. E poi fa due anni trainer di carabinieri.
7: Chi fa per l'auto di compagni della squadra?
8: Lo fa Robert Erlacher, poi fa Grigis, Muchmeier, Camozzi, poi fa un grum che giù dell'Alpi Centrale di Bergamaschi. No? E che fa una bella squadra, già un bel po' d'accordo. E poi noi come la Dings capiamo, donne, capiamo il bel dialetto, fa anche Saurino.
7: Questo spedito è molto lasciato, perché la famiglia è Spinel, e da allora ho cominciato a fare il trainatore di carabinieri, da allora ho fatto il trainer in Anto, e da 30 ore c'è l'altro.
8: No, poi l'83 ho lasciato i carabinieri, e poi ho cominciato con il ciclo per Cardaina. Il fa Marcus Malsiner, presidente, e Gotthard Stufer, che fa qualche cosa organizzare, che fa veramente con idee nuove, perché le imparavo scialdi.
7: De Dutsch Gjani, schon ein paar Stater, dann machst du es in der Schwedes.
8: Und vor allem ist auch rieb, ich denke, der Bund ist nicht lang, nur Deutsch ist Sprache und Fäge. Es ist stabil, die hier ein paar Angler Fortuna, die ein paar Athletische Sprache und Freiburg ist streng, aber auch manchmal mehr. Poi ho avuto un buon risultato, ho avuto alcuni della Mannschaft, e ho avuto danze belle, e poi ho avuto una motivazione da giocare.
7: La soddisfazione è un po' molto, mi immagini, non è che magari non è più in alto, ma c'è una la maggiore, proprio. che ti ha proprio lasciato un po' il sogno di tua vita.
8: Che fa quel di soldi. Nie de plu, diciamo, i soldi che la ca i rueda pol plu all'auta. De duz, non savon, i risultati che la fat. Per far formo, na Ilvi, Alan, i san l'impuria di giuduc, perché come savas sotto in giminceo, no? O Michel Stufr, che vinciu i campionati mondiali juniors in clauta, no? Ali Piccia, Edo Uli Peraton, Filip Putzor, Daniel Dorigo, per far la Christine Gruber, Van Grumme.
7: Van Grum, Thomas Anita, Michel Stufer, immagini che poi stranier Deutsch sagt, il vor stand Campion del Mond, Junior, che poi trop, der mancia poi str l'ultimo war, poi mobbinante dider, però man segna giù un Grumond da Campion, giusto già Crujnon da Michel Stufer, ma che das a me vi strani nur un esempio, c'è papà succede an atlet, den tenivo tan out, mio del Mond, di bello in curt, però poi che ti vanno a mangiare l'ultimo step che ti già spregni.
8: È che lì è perché lì è una roba mentale, perché qualcuno è buono da umgehen con il stress, con il druck, e che lì è in alcune forme di più, che in cloutta fania che è mentale trainer, tu mi sono risorto da Saul. E lì è in alcune forme di robes che ti giude, no? Mentale trainer, truckentrainer privati, se mi dà un grundrobs da un clouta sang, no? Anche mi ricordo che Gotthard Forwak un sec di nuovo che ha proprio un truckentrainer, che fa il Walter Thaler. E penso poi che c'è il taxi, non mi sono sforgiato, e poi l'ho preso un grund di tempo.
7: Che poi sta un po' anni, o la che un po' passai, venire di un hobby, che hobby poi stiamo sta, ma un ciò professionismo, proprio in Cina.
8: Sì, sì, già me lo fa sta Gotthard, quando è potente, che lo fa una bella mutazione, con Marcos Malsino, presidente, lo, no?
7: I Klaban, rispettando Deutsch, l'atleta, si atleta, che te sabù, ma sempre senza i soldi, rati in numeri, ragiona in stas, di si succes, che è stato il rapporto tra te e i soldi?
8: Ma io in clauta un buon rapporto con Deutsch, ma anche i genitori. Il fa' altro, mentre i clasciorfei, anche se diciamo, in molti anni, c'è proprio una cosa slamentica, portando i buoni boscialdi, ma è tenuto fuori da me. E io do che Deutsch sprò, e logico, tra un telfeller si può capire, ma che sangue un po', diventa un po' altro, mentre noi ci facciamo un feller, per salti snell per mezzo, non clauta che il fa' più logico, tu, Deutsch può fare fauz, no?
7: Dann deine Ohren bei Isolde kann keiner vor Kontell.
8: Meine Räder kommen mir prima ein Kutscherl und ein Labor.
7: Bitte mal.
8: Ja, ja, ja. Ich parle von Dutta la Trefila. Da ragazza lieve, ich parle kui Grange, meine Patage Räder der Mannschaft. Da prima ein bisschen Tauta.
7: Interessant, dieses der Kutscherl, ich laufe schon am Marco Rat in Tlautanga, kann ich ja feier Schlalo mit Gigante. Ma sabon, sie wand, sie posta Autres, kann das du bist, dann du kann magari schlalo mit Giganti ne ho proprio il sia o la quella per del match ma la Svizzera o il super di
8: ma lì in Scila è la secondo aspirante lei l'ha vinto tutte e quattro discipline lei l'ha vinto schlalo mit Giganti super di Offort l'ho campionessa italiana da chi due anni lo poi mi ricordo che io già passo un sacco da Hermann Nogler poi già da Helmut Schmalzl fuori a Rugnei da quelli imparati a San Scialdi e mi conto che poi mi succede poi mi sa fare in Scila e che mi conto giù da e Hermann Nogler di tu musst dort mit einer Disziplin, ich soll dir prüfen, quattro Kalamanie. Sì, la parola è vor 20, ma avanti muss man dort mit tun. Ich habe die Fagions, ich habe die Konzentration mit der Mannschaft, ich habe die Decision, die ich mit dem Schlalom. Okay, la altra disciplina è passata più ad un, no? Anche se mi dico che lei può andare sul podio Coppa del Mondo gigante, o la che ho fatto prima, seconda e terza italiana, no? Che fa sta seconda, seconda grande, no?
7: Quando scrivi questo, ti mando di laurea o mio cittadino di Alne?
8: So ich gebe dann die Schalde, die da drei Jahre in Glausch. Beradel da, sonst haben wir keine Personen hätte. Sie schauen ein paar Wege ein, ich habe aber ein Gemein, weiter immer noch. Ich habe aber zurück. Aber ich habe dann die Vorderdei Respekt, ich diese vor Respekt und Impegno. I for presente, no? E dit, no ni con scuse, con quei sogni, come si fa festa o come si lo. I cal fa gioia, i for for presenti. I for danza una bellissima gruppa, perché i son forse un poco i medemi, no? C'è un cleuta oggi il 1905, poi un anno istante 4 istante 5, un anno istante 6 istante 5, ma istante 5 anche il for for, che le abu un king la sua di idea.
7: I tiani saranno da scialdi anche di cascont, altro modo da allenare, niente di materiale, no pa?
8: Sì, io sono stato un po' più calmo, portando un po' di manco. Se non faccio soli, se faccio sbattere con qualcuno in cloud, poi non faccio soli. Noi siamo c'è un momento più con calma e anche se diciamo, via i badiocci, portando per fuori anche un po' di bocciati. No?
7: Ma immagini anche il rapporto con i genitori, sappiamo da, no? Pa? Pensi, tanto a lui, se sono da Riviers, da 40 anni, il genitore sta già giù, manco quei mutanti, cioè magari la roba altrimenti che lì da qui, ma poi ti anni, mi immagini, avrei senza avuto un fegna, poco, molto con i genitori, anzi, poi c'è molto più con i genitori che con i mutanti, no? Pa?
8: E il calcio mi ha mudato, ci penso in Clauta, io di ho neanche i miei genitori, no? Cioè, in ogni laurella, fa anni, io lascio anche qui schi, fa rire già per caschi, fa anche qua tre discipline, tre firme altrimenti, no? Die dann quei a Deutsch sie sit per ski no samuda da sane i genitori che in clauta più dosmi i sang i se ban plu ko pompa di sfichat plu pompa di calce

0: Da nos microfon sunt cu el trainador de l'Anda per la fisia al toadi de Citirol, Karl Musner. Questa forfat probabilmente un rebalance d'entre di passion, vita privata e professionella.
1: Io ho la fortuna che mi fanno a fare unterstützt. C'è la già forse Sabel Pova, per me è facile bambo, sorry. No, perché c'è anche tutta la manga della nazionalmannschaft, poi lo fai saldi di mezzo, no.
0: Che fa Pacal?
1: Che gli fa del 91. Io fa del 91 che il 97 lo hai la mutanza della nazionalmannschaft.
0: Tutta la mutanza o meno la disciplina?
1: Io ho slalom gigante.
0: E che fa il tempo per la cordia che è scotta su, che è un grum, fuori neanche nascuno, e altri posti, sciaut veli nuovi invece.
1: Scordi, ma sono tutti ragioni dell'anno, trocco, io e si mami. Manuela Meyer, che lei poi la Putzerkarin, per fingere in un gruppo Sabina Panzanini, che ha vinto la Coppa del Mondo, il gigante, e la mia disciplina fa più il gigante, no? Che è quella che l'ha buttato di più anche.
0: La tua ragione è stata, oh, io formo il punto di forza, e questo è il punto che ti ha cominciato a fare mezzo o altro mentre.
1: Io sono forse un slalom for, però il mio punto di forza fa fuori il gigante. Noi lo abbiamo il più risultato. Slalom un po' manco, diciamo, scelta, no?
0: Ti dà più importanza al risultato o a fare crescere la mutanza in mutanza?
1: A fare crescere. Tu sei segnato con la vata, tu musi un anno e ci subire, no? Poi tu prima in Russia, la categoria o la chi fis, qui grancia, di poi fai un gran vari dal non vedi più baitre, che lascia patosce. Tu musi un anno e ci subire un po'. Vor crescere, e che è sempre più importante che sia un venture di gara.
0: Posso essere con te quella curiosità in l'allenamento o la garagetta?
1: Anche io la B-Mannschaft, per esempio, ha fatto un training via per la caserma del militare, per sparare, no? Però ma io ho fatto un hotel da 4 stelle. E poi ti dicevo, per l'ultima sera, per la sada sera, per la discoteca, no? E per la discoteca io un trainer venne per. Il Verstanki, per fangere l'autor, Alberto Linum. E non è logico, Verstanki, che sta mutando, facendo un po' apposta, non è in un a dormire. E poi dalla due domande sono gitti a dormire, poi lanzo un po' a che l'autor trainer, poi un po' di zai, poi che sfida parti, c'è tempo di ega, giù per il cielo, non godega, e poi una, ma bandi che la vaiti, poi fecela, poi primi a salonia, un fidanzio, te scialli, e sono neanche muti, poi non ho un'altra, e poi la gita it mangia, di quel momento che la gita giù, o in piazza. La lume, il sarà la porta, no? Strada rit, poi già riluce, poi mi giappano a con la dega, da che sta muta, fai bel mol, no? In io da mudei, fa un aneddoto, ben budala i buon, a dire, io ti ho fatto scherzo, ma poi la spaia da io da do.
0: Momento di crisi di un atleta che sarà angosta, e tu non hai pa' forstata di strategia per te vestrate i momenti?
1: Io ragioni scialli con gli atleti. Che lì può essere anche un punto là che sono stati buoni per un'unione di questa situazione, perché il piace che chi fino alla scuola. Se sa chi va per la scuola, poi non sai niente che fai, e se la cieca, poi pensi me più negativo. Poi vai fuori più giù, e che butta niente, no? Logico, se tu sei acceso un hotel, poi quando ti sei acceso, posso fare un po' giù di lì, che è importante, che fai c'è d'altro, no? Perché mi piace che chi la vanno. Quando la vapa va tutto bene, ma quando la vanno poi si fanno i problemi, poi pensi fuori dai, poi lo vai un po' giù in quel bush che li riaitora, no?
0: Posso essere con te, un atleta o un atleta, ti ha dato a te di più per te sviluppo personale?
1: Ma quello può essere bello di quando fai la B-Mannschaft. Perché chi lo ha questa mutanza, tipo una Putzerkarin, una Panzanini, poi fa una Tiziana De Martin, io sono diciamo un po' cresciuto su con quello spot al da. Anche se vor ma Hermann Nogler, Helmut Schmalzel da so, kann ich aber nicht sagen, ob du da vor ich das so, no, ich kann so aber so rein, war bell, no.
0: Juan, un po' al di danco è che sapevo il momento della nomina con il trainador dell'an e c'è significato per te che spesso?
1: Die fai via i badiocci con Elmar Kaschlunger, che è il presidente della Skitti Malta Badia. Vom diesel tu non sono nominiert per il trainer des Jahres, no? E poi fa stampo una überraschung anche per me e poi la fine alla butta. Che ci sta sangue da 12 anni e ben sta zecca di bello, che non si vende, poi ben la grazia.
0: Dann das will nur sagen, du jetzt wie bei Deutsch. Malguni, dann traut ein Schirmer, Psoa, Savork, das la Schabel da Malgunani, ma san eben jetzt ein paar wie bei Deutsch. Kriegt man kein Schwarz an die Hand.
1: Ja, ich lasse es los, ich freue mich einfach stufe. Non, il y a plus, il y a un savon, il y a plus belli. Je m'aime sans y a belle pour un art de Gumbert. Il pondit mon cœur d'assaut, Valentini Thomas. Quelqu'un a eu belle d'ajoute, il y a un stade, trop entraîneur de la Nationalmannschaft, du Comitato. Donc, c'est ça, la studiaur à Innsbruck de préparation athlétique, un grand soleil, et organisateur, je bon. No. Pour me faire de ça, il dit, il y a sa cadence, puis il dit, non, il n'y a plus un soleil, il schlut, puis je mets plus Schiller, et basta. No. Il dit, je t'attiple, et me pite la Werkstatt. No. Pour te le compter à mes fans, et pour les autres, et pour les deux gens, je me faire de ça, mon gars. Pour te dire, tu dis à mes fans, Tom, après une autre de ça, pour dire, la main. Comme une manière, tout cas, de jouer au genet. Perché che di no pos forma dal dono sono giù via Rujnei me che pontan Rujnan fa già il giù in uomes come giù da no i collaboratori no poi ci comincia col Mattia Staller che io conosciuto tramite i miei atleti perché che il fa trainer della polizia e mi ricordo in Clauta Tatiana no Glorkos no e la Melissa Peraton fa giù via la polizia a trainare con lì poi conosciuto io l'ampomissi stiamo. Parce que ça a été bon. Il peut me faire le mal en nom de l'entraîneur, que le Simon Dalpoz, que la vie que fait trainer, pour le entraîneur de Mölk. Il peut être de vista, manière de plus, parce que c'est l'heure qu'il fait. No? Il peut être le président, Elmar Kachlunger, le vice, Christophe, mais ça a mal une crise. No? Puis il faut me lâcher de dire que je pense. Il peut me en contact avec Mathias. Pour nous faire le système que faisons et puis quand on se dit que faisons qu'avia il un peu autrement le cycle plus petit pour ce qu'il y a mes ski et freeride et puis il doute plus petit puis l'angle doute plus sourire non ça se travaille non il mutons et strada maniera sproi anche lì per banducci non che gli atleti duci da maniera spro però qu'avia proprio extra no i anche genitori.
0: Monia, das ist ein Drag, auch ein Dicht am Bild per Italien, also mai dire mai la vita.
1: E no, perché non è mai a spettacolo, anche mit via i badiocci, no? E la via mai giang, e giang è, e anche la pista, e svang incontra, quel vang engadi, no? La via onzel, andivaralo, che si giuda, no? Dalla pista, c'è sa, zang con queste nuove regole, che tu muss mettere netzen, e dantans, che ste bindelle, no? Che si pudang, ma tu che l'unia schnell fazzan con netzen. Ich muss mich nicht mehr beim Posenjahr kaputt fertig, dass ich traue, dass ich mich nicht mehr so gut
0: habe. Ich denke, dass du eine Person kohärent und sehr rigoros bist, aber für Franke, Sensierer und Humane, was ist die Response?
1: Ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut. Ich habe eine
0: große Responsabilität, Dedizion, Disziplin und Passion, die Valore und Importanz für dich, oder?
1: Ja, ja. Poi tu fai esperto in gruppo, poi mi sforzi certe regole, perché se non gali due feste che vuole, poi va a corno, no? Che non si può tutto, non vuole una manchaft, no? Che anche ognuno vuole feste che vuole, poi da salta tutto, no? E che le regole, che si vanno tutti, però niemand niente, no?
0: E senza altro un di vantaggio, di maggior vantaggio, non è da dire, da sport di gruppo, pri piccoli, pri giorni, io veramente rate imparare, rispettare, e... Un irrespettare, che ti porta per perdere la vita da un'idea.
1: Ma perché vanno il pudit, no, che c'è una scuola di vita. Logico, non c'è più adulti, no, però tu vai a chi che fa una certa strada, che sport, che si fa dal dono di più sauri, no, anche se muovere, fece, che... Se sai, mi sa anche in Galli diventare un po' clubang, si muovere da sauri, no, sto si verantwortung, no.
0: Ci sono parlando di del sport e ski in quei condi e corpo ti ci permette?
1: Ma il rio è che al di là di ski tan aggressivi. Diciamo la perte burta della bedaia è sfemel. Quando noi tu mangi per una botta, ci trompi per una giama, ma al di là di salta a pendri, salta un grum di roba in kinkt varesh, per una muta che la droga più giù, no, perché ti sforzi innerliche Thomas. No, anche tu dici in temnia, ma non ti fai più agire, lo banco sarà bella sarà il rischio, perché diciamo noi puntiamo da sempre sul trocken training. Qui ci comincia prima di stambar, io vedo neanche qui ci, no? Poi vedo un doiato, io poi più vedo, io qui giovani, noi puntiamo tutto sul trocken training.
0: E che ci vedo molto a livello della Coppa del Mondo, tanto che da si fa gli atleti da un grande incidente.
1: Ma io faccio il beispiel della Maisnitzer. No? Maisnitzer, vince la Coppa del Mondo, passa la Rotel Kreuzband, poi la droga 4 anni a vincere. No? il arrive après qu'à l'âme sous la chair, pour que l'insigne a pleuré prise. Logique, la peut succéder, non? Pour que quand il y a tombe, c'est pour qu'on va là, pas, non? Logisch, technisch, kann man sagen, pas stimmen, no? Ich tue es technisch, wenn Bobon, weil wir lange plurieren, no, das Femel, ich tue es physisch, ich bin doch, ich kann ja Bonde aufbauen. Aber ich tue so ein paar Muskeln, da hol ich noch, ich tue lange die Plur, no? Aber die Pantank kocht, fes aufbauen. Die Bangunga, die stehen noch, tutto il giorno in 4 Meter Quadrati. I nous en clouta nos gens de bosque, qui j'en saute jouir, j'en coule la roda, et il cal fa tout un sec d'autre, no?
0: Come è da un il schitto di Gardena e di Tiroli in Italia?
1: Se non si può dire che non si può dire che non si il talento che si può dire. C'è niente di Gina che dice tu non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che non si può dire che
0: Ich finde, wie ein Objektiv ist, dass es ein Modant für den Sport ist, als die Vita Privata.
1: Meine Vita Privata ist ein bisschen kalmer. Du kommst ja nicht, muss ich sagen, ein bisschen kalmer. Und die Sport sind dann für die weitere Wege. Ich glaube, es ist ein bisschen besser. Ich habe einen Schiller, ich habe einen Flug, aber
0: I con questo fino via la trasmissione di un cuore dedicato a Karl Musner da Selva, esempio di passione e dedizione del sport. Si carriera con sacrifici e successi la portava a essere nominale allenatore dell'anno aperto della Fisi Alto Adige Südtirol. Un pezzo per festeggiare gli impegni per il bando di un gruppo di giovani e per crescere il sport di Gardena in Niamey.
1: Danke, Stefan.
0: De grazie per la disponibilità e mio complimenti a Karl Musner. Gli è stato un piacere avere con voi in una bella sera e alla prossima trasmissione da Stefano Zanotti.

0: fotografie.
1: Allora, il fulcro della mostra sono 81 scatti realizzati tra l'89 e il 91, cioè già all'epoca dei sopralluoghi per la lavorazione del film Strada Provinciale delle Anime. Ghiri viene chiamato subito da Celati, in realtà poi da Luca Buelli, come tramite di Celati che in quell'epoca lavorava in America, quindi non era presente a fare i sopralluoghi, quindi a scegliere, diciamo così, tutto lo stage che avrebbe ospitato il film stesso. E durante queste fasi di lavorazione, nonché durante la realizzazione vera e propria del film nel 91, Ghirri segue le telecamere, segue i lavori, segue le persone che sono presenti sia nella recitazione che nella lavorazione stessa del film, perché queste due cose nei film di Celati tendono a mescolarsi. Per cui le 81 foto ritraggono tutti, ritraggono gli operatori, ritraggono i parenti di Celati, ritraggono gli amici di Celati che lo stanno accompagnando, altri scrittori, altri critici letterari, altri critici d'arte, insomma, tutta questa comitiva un po' strana, un po' così assemblata sulla base delle affezioni personali di Celati, tra cui c'è naturalmente anche Ghiri che è un suo grandissimo amico. Già all'epoca, perché si sono conosciuti intorno all'81, loro quindi siamo nell'89, è un'amicizia già consolidata da loro, che ha oltretutto già dei precedenti come progetti insieme. Ecco, queste
0: Sì, se devo
1: sono
0: pensare
1: le
0: a una
1: foto. Ecco.
0: coppia di affinità elettiva, veramente verrebbe immediatamente da pensare a Luigi Ghirri e Gianni Celati, no? Perché sono due artisti che ciascuno a loro modo ha interpretato, hanno avuto uno sguardo sul mondo, sulla vita, veramente molto, molto, molto simile, insomma, no?
1: Sì.
0: È anche sorprendente in un certo senso vedere che ci sono tante persone nelle fotografie di questo ciclo, che normalmente Luigi Ghirri non è che fotografi moltissimo le persone, più che altro.
1: No, sono molto presenti perché appunto fanno parte di questa esperienza. Ci sono circa una trentina su 81 di scatti di gruppo. Quindi è un numero importante per Ghirri nell'ambito di una campagna fotografica fare 31 foto di gruppo, o 30 adesso non
0: Sì,
1: ricordo se
0: va bene,
1: 30 o
0: certo.
1: 31, però
0: No.
1: sono molte su 81. Quindi il lavoro che stava facendo era quello di ritrarre le persone in una fase di lavorazione e quindi chiaramente essendo un, diciamo, lavoro più forse di servizio quasi, si è messo a servizio dell'amico, in questo caso lavora in modo un po' diverso, lavora come se dovesse registrare tutto e tutti in qualsiasi fase della lavorazione, quindi lo fa con un piglio chiaramente da professionista e anche da artista, perché alcuni scatti sono tipicamente ghiriani, cioè si riescono a vedere, diciamo, si percepisce Ghiri in tutta la produzione fotografica anche di questa serie, che è nominata in realtà da poco, Blu Infinito, è del 2025 il titolo, erano foto di produzione proprio, quindi hanno un impianto che è un po' forse differente da quello che potrebbe avere una campagna di lavoro che poi ha come prodotto finale una mostra o un progetto artistico.
0: Certo, ecco, Lorenzo Balbi, ritorniamo un pochettino sulla poetica di questi due artisti, forse magari soffermandoci un po' di più su Gianni Celati, che ovviamente in questo caso è più una sponda per le fotografie di Luigi Ghirri che una presenza concreta, anche ovviamente perché essendo uno scrittore e in questo caso anche l'autore di un lavoro cinematografico, insomma non so se tra l'altro appunto questo lavoro cinematografico sia poi andato a buon fine, sia stato terminato, sia visibile nella mostra.
2: Assolutamente sì, in mostra sono presenti ben tre film di Gianni Celati e chiaramente il posto centrale Celastra, la provincia delle anime, che è il suo primo lungometraggio, ma che segna un po' diciamo il passo di quello che sarà. È molto importante ricordare che Strada Provinciale arriva dopo il successo letterario di Verso la Foce dell'89, arriva 2 anni dopo, e è in qualche modo un'estensione di uno sviluppo, se possiamo dire, cinematografico dell'esplorazione del paesaggio della bassa padana della Romagna che proprio Celati aveva cominciato con la stesura del libro di Verso la Foce, questa esperienza che è un'esperienza di viaggio che comprende una esplorazione di se stessi all'interno di quel paesaggio. Quello che Celati attraverso questa esplorazione ci induce a fare è quello di traslare l'esperienza di viaggio in un proprio vissuto, vivere il paesaggio e insieme il film di Celati e le foto di Ghirri che abbiamo voluto unire in questa mostra sono una grande riflessione sulla modalità di visione di un contesto. C'è una relazione ovviamente molto intima, personale tra i due artisti, ma c'è anche una relazione molto intima tra i protagonisti di questo assurdo, se vogliamo, viaggio e il tentativo di traslarne le esperienze in una modalità nuova di percepire quello che ci sta attorno. È un viaggio di scoperta del paesaggio e di se stessi, che poteva avvenire solo in un luogo, appunto quello della campagna padana, che è fortemente legato a questa modalità lenta, a questa modalità di visione e anche dell'assurdità di certi paesaggi in cui Celati si era dilungato nelle pagine di Verso la Foce, alcune memorabili pagine dedicate ai cartelli, alle scritte dei bar, a questi paesaggi completamente disabitati, in cui induceva questo a una riflessione su come questo abbia influito sul suo modo stesso di pensare. E Strada Provinciale delle Anime è proprio una trasposizione, come fosse un'evoluzione cinematografica, un'estensione di questo paesaggio. Riunirlo con queste foto di Ghirri, come ha detto Giulia, come avete appena sottolineato, anche molto singolari, dà proprio la dimensione anche dell'esperienza che questo viaggio, possiamo dire un po', se no, parliamo anche all'interno di un museo d'arte contemporanea, un po' performativo, un po' di scoperta di se stessi è stato.
0: Beh, sicuramente anche Verso la Foce è un libro che io personalmente ho molto amato insomma, lo porto nel cuore proprio per questa sua capacità, questo sguardo su un paesaggio che noi normalmente non vediamo, no? Cioè passiamo, vediamo così, ma non riusciamo a osservare davvero. E lui ci ha insegnato anche a osservare questi non luoghi. Allora si parlava di questa cosa dei non luoghi, effettivamente, e quel territorio fatto di case fatte da geometri strane, un po' assurde, questi paesaggi puntellati da questi cartelli, da queste secrezioni della modernità che poi appunto ci parlano anche di un territorio molto antico, molto lento e anche molto silenzioso, Lorenzo Balbi.
2: Assolutamente, questo è un po' il centro del fatto di partire da un'esperienza qualunque, e apparentemente qualunque, proprio perché induce a una modalità nuova di visione e di relazione, non è tanto quello che si sta vedendo, così come si perde un po' il confine anche nel viaggio da Ferrara, dal centro di Ferrara alla foce, a Porto Garibaldi, all'arrivo, diciamo, di questo di questo assurdo viaggio con questa corriera blu in 3 giorni, con una comitiva appunto il più variegata possibile. Si perde il contesto, alla fine questo mare, questo obiettivo finale non diventa più neanche così essenziale, proprio perché, come si vede anche dalle fotografie, il tutto diventa una scoperta continua di come quello che ci circonda possa assumere contesti diversi in base alle persone con cui le si scopre e alle modalità in cui le si vede. Quindi, essendo questo trasposto in fotografia e in cinema, diventa anche per il pubblico che viene a vedere una riflessione su quello che si sta guardando e come questo possa avere ancora un significato diverso ogni giorno.
0: Certo. Giulia Pezzoli, il Mambo ha una collezione, ha una raccolta anche di fotografica, cioè c'è anche una sezione dedicata specificamente alla fotografia?
1: Abbiamo sì delle opere fotografiche in collezione, certamente.
0: Ecco. E quindi diciamo questo progetto rientra in una dinamica espositiva che fa
1: Sì,
0: parte.
1: certamente, ma calza anche perfettamente con lo spazio espositivo in cui ho ospitato, perché come diceva Lorenzo, la Project Room è pensata per gli artisti del territorio, ma gli artisti che hanno anche dedicato al nostro territorio una particolare attenzione, insomma, una parte importante del loro lavoro, una parte importante della loro perlomeno ricerca artistica. Quindi si inserisce perfettamente nel contesto delle esposizioni programmate e progettate negli ultimi anni nella Project Room del museo, quindi che fa parte della collezione del Mambo, cioè è all'interno del percorso espositivo della collezione. Perché appunto è uno spazio, è un focus, ma è comunque parte della nostra storia, diciamo così, della parte storicizzata della nostra arte.
0: E benissimo, e dunque questa è una mostra, se vogliamo, piccola ma molto preziosa, perché è una mostra dedicata a due anime gemelle che in realtà sono state separate poi dalla morte da molti anni, perché Ghiri purtroppo è morto molto precocemente nel 1992 e Gianni Celati ci ha lasciato nel 2022, quindi c'è un intervallo di 30 anni, però diciamo quella piccola parte di cammino fatto insieme era veramente un cammino di affinità elettiva. Dunque io ringrazio Giulia Pezzoli e Lorenzo Balbi per averci parlato di questa mostra dedicata a Luigi Ghirri e Gianni Celati, Verso la Foce, al Mambo Museo d'Arte Moderna di Bologna, che rimane aperto fino al 4 ottobre. Buona serata Giulia Pezzoli.
1: Buona serata, grazie dell'intervista e grazie a tutti e buonasera.
0: E grazie anche a Lorenzo Balbi. Buona
2: Grazie, grazie a voi, buona serata.
0: serata anche a lei. Cosa c'è alla foce di questo fiume che stiamo lasciando? C'è la musica di Claudio Ambrosini, che peraltro è anche giusto perché, essendo veneziano, sta abbastanza vicino alla foce, diciamo, del fiume Po, anche se forse credo tecnicamente si dovrebbe dire delta, però non so, non entro in questi dettagli. Sentiamo dunque la musica di Claudio Ambrosini. Tutti parlano, un lavoro del 1993, la voce è quella di Sonia Visentin, soprano al flauto Daniele Ruggeri e al violoncello Carlo Teodoro.

0: Tutti parlano di Claudio Ambrosini, la voce era quella di Sonia Visentin, soprano, Daniele Ruggeri al flauto, Carlo Teodoro al violoncello. E adesso si apre la parte del nostro Festival dei Festival dedicata al jazz. Tra poco ascolteremo un concerto, ma Valerio Corzani, prima del concerto, ha intervistato un direttore artistico del Monfra Jazz Festival. Quindi ascoltiamo questa prima parte con Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati. Partiamo con un panorama jazz che ci porta a Casale Monferrato al Monfra Jazz Fest. In realtà si tratta di un festival composito, nel senso che si sviluppa seguendo tre tranche di programmazione. Una si è già celebrata dal 21 al 28 giugno, poi ce ne sarà una dal 13 al 16 agosto e un corollario dal 12 al 13 settembre. Per diciamo, farci raccontare quella che è la sostanza della programmazione concertistica, abbiamo chiamato la co-direttrice artistica Ima Ganora, che dirige appunto il festival insieme a Gigi Andreone. Ben trovata.
2: Grazie.
1: Dunque, intanto volevo partire dal titolo, che è piuttosto, diciamo, interessante e allo stesso tempo vorrei farmelo spiegare un po', perché Terre di Jazz, Continenti Sincopati e Isole Fuori Rotta. A cosa si riferisce?
2: Allora, si riferisce da un'idea molto semplice, cioè vorremmo raccontare il Monferrato attraverso il linguaggio del jazz. Come dice sempre il mio collega Gigi Andreone, il jazz è il vero esperanto che ha colonizzato in maniera positiva tutti i cinque continenti, ma in questo viaggiare attraverso il mondo ne ha assorbito usi, costumi, ha ricreato, ha ritrasformato e quindi era un po', come dire, proporre un viaggio intorno al mondo dove il jazz diventa il linguaggio comune, ma soprattutto anche perché noi Monferrini in qualche maniera siamo andati e tornati un po' da tutti i cinque continenti e quindi ci piaceva un po' indagare il ruolo del nostro territorio, dell'Italia, come ponte culturale che collega culture, tradizioni, epoche storiche vicine e lontane, apparentemente diverse, ma che poi hanno sempre un filo conduttore unico. E poi ci sono le Isole Fuori Rotta, cioè quei progetti, quegli artisti, quei capolavori che sono astorici, atemporali, a continentali, nel senso che sono talmente unici che diventano universali per tutti. E
1: Ecco,
2: quindi l'idea è un po' questa.
1: da questo punto di vista, sicuramente nella prima tranche un progetto come quello di Israel Varela, dedicato a Frida Kahlo, insieme tra l'altro anche a Rita Marco Tulli e Paolo Fresu con Daniele Di Bonaventura, e anche tutto sommato il progetto di Danilo Rea e Martuk Sem, dedicato a Sakamoto, sottolineano proprio anche questo tipo di attitudine legata alla esplorazione, diciamo così. Mentre invece, ecco, concentriamoci su quello che sta per succedere. Dal 13 al 16 agosto c'è l'estate Valcerrina, ovvero.
2: Sì. Ovvero, allora, Monferrato è molto eterogeneo, è ricco di piccoli borghi, castelli, pieve, piazze, belvedere, paesaggi, riconosciuti anche come patrimonio UNESCO. E quindi noi ci divertiamo ogni anno a animare questi paesini che durante il festival vedono quasi triplicare in alcuni posti la presenza delle persone. Proprio attraverso un percorso che lega sempre il tema dell'anno, ma alla scoperta del territorio. Quindi è un raccontare il jazz attraverso il territorio. Quindi noi usiamo questo format dei concerti cartolina e quindi chiediamo agli artisti di immergersi proprio nel luogo in cui si esibiranno. E quindi faccio degli esempi, ad esempio Lea Gasser, questa artista molto poliedrica che fa della fisarmonica, della voce e anche degli effetti sintetici, un po' il suo stile musicale, dialogherà con questo luogo mettendolo in comunicazione con quello che in questo caso il continente sarà la madre terra, più vista come esperienza immersiva all'interno di se stessa. stessi, oppure.
1: Ecco, oppure lo dico io perché oggi vi abbiamo sollecitato proprio oggi perché arriverà ad esibirsi il 14 agosto Louise Knobel, della quale noi peraltro proprio stasera mandiamo un concerto nel cartellone jazz di Radio 3 Suite registrato in Svizzera qualche tempo fa e dunque ci sembrava un modo buono, giusto e anche fertile di accoppiare una presentazione appunto con l'ascolto di un concerto. Dopodiché ci saranno anche l'Alfonsina Quintet con Antonia Alfonsina alla voce e la composizione e poi il 16 agosto un grande talento italiano Matteo Paggi, trombonista che ha dalla sua naturalmente il fatto di essere stato e di essere alla corte di Enrico Rava anche come performer, ma allo stesso tempo ha un suo diciamo vissuto e una serie di progetti solisti molto molto interessanti. 12-13 settembre invece cosa succede?
2: Ma allora succede che festeggiamo, chiudiamo il festival festeggiando quello per cui Monferrato è riconosciuto diciamo in tutto il mondo, cioè i suoi vini e i suoi distillati, quindi diventa proprio una vera e propria festa dove i concerti cartolina si trasformano in concerti di gustazione e quindi anche i luoghi sono vigne, cantine, distillerie e in questo caso abbiamo chiamato artisti come Saxofolia che sono proprio in mezzo a una vigna, ci sarà un concerto totalmente in acustico, quattro sax pazzeschi che riusciranno a dialogare col jazz e con la musica classica, con anche epoche diverse proprio per far capire questo viaggio universale che in qualche maniera concludiamo poi con dei brindisi con le nostre grappe.
1: Bene, bene, grazie Ima Ganora che insieme a Gigi Andreone dirige il Monfra Jazz Fest, buon festival a questo punto e anche buona estate.
2: Vi aspettiamo, vi aspettiamo.
1: Verremo. E dunque, per congedarci davvero dal Monfra Jazz Festival, vogliamo recuperare un artista che è stato programmato nella prima tranche in giugno. In particolare c'è stato un omaggio molto interessante del Gabriele Comeglio Quartet dedicato a Cannonball Adderley, A Night for Cannonball, in quartetto con Gabriele Comeglio al sax alto, Alberto Bonacasa al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Alessandro Casea alla batteria. Ebbene, di questo progetto non c'è traccia discografica, allora siamo andati a trovare un altro omaggio fatto dallo stesso Comeglio a un altro protagonista della musica afroamericana, o meglio, un omaggio alla regina di Tin Pan Alley, la compositrice Bernice Petker, con l'Lullaby of the Leaves. C'è davvero un ispirato Gabriele Comeglio ai clarinetti in questo brano che adesso ascoltiamo. E in qualche modo, come dire, ci congediamo definitivamente dal Monfra Jazz Festival.

0: Gabriele Comeglio ai clarinetti e il suo gruppo che hanno reso omaggio a Bernice Petchere, la regina di timpanelli, e in questo brano intitolato Lullaby of the Leaves. E adesso ritorniamo però con Valerio Corzani per la presentazione del nostro concerto, il secondo concerto del Festival dei Festival.
1: Come annunciato nel panorama jazz che abbiamo celebrato al Monfra Jazz Festival, ci spostiamo adesso nella Svizzera tedesca, in particolare a Schaffhausen, o Schaffusa, come viene tradotto questo luogo, questa località, al Schaffhauser Jazz Festival 2025. Siamo esattamente il 22 maggio, una serata in cui gli appassionati di jazz si sono ritrovati all'interno della Casa della Cultura di questa cittadina di 37.000 abitanti nella Svizzera tedesca, capitale del cantone omonimo. E la Casa della Cultura è un centro polivalente, molto attivo, con la programmazione live, non solo di matrice jazz. E naturalmente proprio per questo, per questo anche diciamo eclettismo dal punto di vista stilistico, la protagonista del concerto di stasera, direttamente dal cartellone di quel festival, è certamente davvero emblematica. Qualcuno l'ha definita una sorta di diciamo opzione per il futuro del jazz europeo. Sicuramente è il presente. Si tratta di una 26enne cantante contrabbassista di Losanna, Louise Knobel. Ha inanellato un impressionante programma di tournée, è sommersa da borse di studio e da premi in questi anni. I media svizzeri sono abbastanza euforici per il fatto che abbia davvero sviluppato un linguaggio tutto suo e stia sconvolgendo la scena con il suo glitter jazz. Non c'è da stupirsi, dopotutto Louise Knobel è quanto di più contemporaneo ci sia. La sua insolita formazione in trio a livello di organico, con batteria, clarinetto basso e naturalmente il contrabbasso della stessa Louise Knobel, è forse più un progetto di chanson che un trio jazz, proprio perché lei tra l'altro canta spesso e volentieri. L'ha chiamato semplicemente Knobel il progetto. Nelle interviste Louise afferma di non essere una virtuosa del suo strumento, sono il groove e le scansioni ritmiche ad essere importanti per lei, e quindi la sua musica ancorata al jazz degli anni 60, ma anche allo swing dei decenni precedenti, e soprattutto divertimento naturalmente con molta sostanza anche musicale. Louise Knobel, ispirata dal suo grande modello Esperanza Spalding, non solo suona il contrabbasso, ma canta per lo più in francese, ma anche in inglese. E quando canta non ha paura di sviscerare temi agli antipodi, come negli original che propone, il suo amore per il pesto. Pesto è il titolo del terzo brano interpretato dal trio. L'omosessualità, il poliamore, la mancanza di sonno. Ecco, quindi grande eclettismo anche da questo punto di vista. I suoi genitori, come si può capire vedendo Louise Knobel sul palco, sono degli attori. Facevano questo mestiere e l'hanno evidentemente influenzata, perché lei porta una mise piuttosto appariscente, capelli rosa, tanti glitter sui vestiti, e lei stessa al proposito si chiede: nel pop le immagini fanno parte dello spettacolo, perché non anche nel jazz? I brani sono tutti firmati dalla leader del trio, appunto Louise Knobel, ad eccetto dell'ultimo pezzo, che è uno standard, ovvero Cheek to Cheek, una canzone scritta da Irving Berlin nel 1935 per i film di Fred Astaire e Ginger Rogers, Cappello a cilindro. Allora, ricordiamo la formazione, che vede appunto Louise Knobel contrabbasso e voce, Chloé Marsigny al clarinetto basso e Vincent André alla batteria. Siamo a Schaffhausen il 22 maggio 2025. Buon ascolto.

Deliziosa questa versione di Cheek to Cheek fatta da Louis Knobel con i suoi compagni di viaggio che sono Chloé Marsigny al clarinetto basso e Vincent Andrea alla batteria. Louis Knobel era al contrabbasso e anche alla voce, come avete ben potuto ascoltare in questo concerto che veniva dal Festival Jazz di Schaffhausen in Svizzera, registrato il 22 maggio 2025, un concerto che era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival. E a proposito del Festival dei Festival, vi ricordo che intanto che i nostri cartelloni sono ascoltabili sul sito sempre per 10 giorni, e ricordo anche che domani avremo una diretta da Aix-en-Provence alle ore 20 con la Zauberflöte di Mozart, naturalmente una nuova produzione del Festival di Aix-en-Provence, e quindi sarà molto interessante seguirlo. Troverete Andrea Penna al microfono domani sera, naturalmente nel fine settimana. Dunque possiamo chiudere anche questa parte dedicata al Festival dei Festival.

In quest'ultima parte di Radio 3 Suite questa sera la vogliamo dedicare a degli ascolti e vogliamo farlo anche incrociando il jazz con la musica classica, nel senso che volevamo un po' cercare questa sera delle musiche che fossero legate al jazz all'interno però di un linguaggio classico. E dunque, un po' ispirati anche dal concerto che abbiamo appena ascoltato, ho pensato di farvi ascoltare una composizione di Béla Bartók del 1938 che è stata commissionata da un grande jazzista, Benny Goodman, e che lo stesso Béla Bartók poi ha persino registrato insieme al violinista Józef Szigeti, e dunque c'è anche una versione dove si può ascoltare lo stesso Bartók al pianoforte. Contrasts è un brano diviso in tre movimenti per clarinetto, violino e pianoforte. Il titolo Contrasti sostanzialmente già dice tutto di questo brano, che vuole esattamente esplorare questo, vuole esplorare le tante possibilità di contrasto che la musica offre, contrasto armonico per esempio, addirittura contrasto sovrapponendo tonalità diverse, contrasto ritmico, contrasto timbrico, dunque tante forme differenti di contrasti, e questo lo fa articolando il lavoro in tre movimenti che sono tutti e tre legati alla musica popolare, legati agli studi etnomusicologici che Bartók ha compiuto per tutto il corso della sua vita, si può dire. E sono tre movimenti che si intitolano: il primo Verbunkos, che sarebbe una danza per radunare un po' i ballerini, la seconda è Piheno, è un momento di rilassamento, anche se poi in realtà non ci sarà molto da rilassarsi in questo movimento, e il terzo e ultimo movimento si intitola Zebes ed è una danza veloce. Noi ascoltiamo questi contrasts di Béla Bartók, da Lucy Chapman al violino, da Richard Stolzmann al clarinetto e da Richard Gould al pianoforte.

Uno dei lavori più straordinari di Béla Bartók, Contrasts, che abbiamo ascoltato da Lucy Chapman al violino, Richard Stoltzman al clarinetto e Richard Good al pianoforte, un lavoro del 1938, veramente sono gli anni forse migliori per Béla Bartók, che scrive una serie di capolavori sostanzialmente. E questo Contrast, cioè, mette insieme un po' tutte le caratteristiche della musica di Béla Bartók, da una parte l'amore per la musica popolare, che, da cui trae ispirazione, il rigore con il quale Béla Bartók costruiva le sue strutture compositive. Qui c'è una, come sempre, una grande simmetria tra, appunto, tra gli elementi. Nel primo movimento c'è una cadenza del clarinetto, nell'ultimo movimento c'è una cadenza del violino, ci sono, come dire, grandi equilibri al suo interno, disegni geometrici anche per quanto riguarda così la scelta del materiale musicale. Insomma, è tutto estremamente pensato, estremamente calcolato, perché appunto Bartók non lascia nulla del materiale musicale. Insomma, è tutto estremamente pensato, estremamente calcolato, perché appunto Bartók non lascia nulla al caso. C'è

creare in questa ultima parte della trasmissione un omaggio anche alla musica classica, che è stata bene o male influenzata anche dal jazz, e in questo caso la commissione di questo brano gli è venuta da un grande jazzista, il clarinettista Benny Goodman, che dall'America, tramite naturalmente la mediazione di un amico di entrambi, cioè Joseph Sigeti, il grande violinista, ha commissionato questo lavoro a Béla Bartók. Ma vogliamo a questo punto chiudere anche la trasmissione con un altro ascolto, che è indirettamente un omaggio al jazz, perché stiamo per ascoltare Friedrich Gulda, uno dei più grandi pianisti del Novecento, pianista che è nato a Vienna nel 1930 e che è stato un pianista che ha vinto il suo primo concorso internazionale, che forse aveva 14 anni, 15 anni, il concorso di Ginevra, che era uno dei più importanti in assoluto del mondo. È stato uno dei pianisti più raffinati, più partecipi, più consapevoli dello stile classico. I suoi autori, soprattutto Mozart, Beethoven, sono ancora oggi, insomma, dei punti di riferimento, le sue registrazioni, ma nello stesso tempo che coltivava un grande amore per il jazz, un grande amore che ha coltivato sia come esecutore che come compositore, e ha cercato anche nelle sue composizioni, nelle sue improvvisazioni, anche nelle sue performance, sempre molto inventive, sempre molto originali, apparentemente anche un po' folli. Ha cercato sempre di mescolare un po' le anime dei suoi modi musicali, il jazz, la musica classica dall'altra. Però vogliamo ascoltarlo questa sera in un capolavoro di Mozart, la Fantasia in Do minore K475, che in questa maniera chiudiamo anche un cerchio che abbiamo aperto con un'altra fantasia di Mozart, suonata da una grande mozartiana come Maria João Pires. La fantasia in re minore era quella con cui abbiamo aperto, e chiudiamo con quella in do minore con Friedrich Gulda.

Meraviglioso quanto di più vicino a come avrebbe potuto suonarla Mozart si possa, almeno io riesca a immaginare. Era Friedrich Gulda, la fantasia in do minore K475 che abbiamo ascoltato in chiusura di Radio 3 Suite di questa sera. I saluti da parte di Davide Gabrielli e di Francesco Napoleoni che hanno lavorato alla parte tecnica, di Valerio Giannetti che è in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti e soprattutto domani all'ascolto del Flauto Magico da Aix-en-Provence in compagnia di Andrea Penna. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Non potevamo non dare il giusto spazio, non concederci il tempo di omaggiare Hermet Pascual, un compositore, multistrumentista, bruscio, mago dei suoni, scomparso all'età di 89 anni il 13 settembre scorso. E faremo quindi questo nella prossima ora e mezza di battiti. Ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Quella che andrà in onda stanotte è una puntata quindi dedicata all'opera e all'ascito che un gigante come Hermeto Pascual ha regalato a chi ama la musica. Abbiamo aperto con un brano tratto dall'ultimo suo album pubblicato, uscito il 28 maggio del 2024, con il titolo Pravo se Iusa, per te Iusa, che è il nome della prima moglie di Pascual, madre dei suoi sei figli e sua compagna di vita per 46 anni fino alla sua morte avvenuta nel 2000. L'album è curato da uno dei figli della coppia, Fabio Pascual, percussionista, e nonostante gli 88 anni del suo compositore è stato ricevuto molto calorosamente dalla critica e ha vinto un Grammy Latino. Siamo quindi partiti da una delle ultime cose che Hermeto Pascual ha fatto proprio per rimarcare quello che chiunque abbia seguito la sua storia e la sua carriera, anche la sua parte più recente sicuramente sa, ovvero questa apparente impossibilità di esaurirsi di quest'artista, la sua infinita creatività e voglia di farsi ascoltare, di condividere soprattutto quanto potesse avere da dire. Ed essendo partiti quasi dalla coda, diciamo, della sua produzione, va da sé che non faremo un ascolto proprio cronologico del suo lavoro, e il prossimo brano che vi proponiamo è infatti del 1997. Tra i lavori più famosi, più conosciuti di Pascual troviamo questa idea che, come molte delle sue idee, è estrema, ovvero calendario du son, calendario del suono. 366 componimenti, uno per ogni giorno dell'anno, scritto tra il 96 e il 97, e con il desiderio di fare un regalo di compleanno a tutte le persone del mondo, quindi ognuno di noi può avere un brano dedicato al proprio giorno di nascita. Hermeto Pascual è nato il 22 giugno del 1936 e quindi dal calendario du son 22 di giugno.

Il 22 giugno, compleanno di Ahmet Pasquau, brano tratto dal calendario du Son. La versione che abbiamo ascoltato è quella eseguita dalla Itibere Orchestra Familia, progetto di Itibere Zuarghi, bassista e compositore, il più fedele membro dell'ensemble di Pasquau, conosciuto come Ugruppu, e suo eterno collaboratore a partire dagli anni 70 fino alla fine, e partecipe nel costruire il concetto di musica universal, il modo di interpretare quest'arte di Ahmet Pasquau, poi definito da 17 principi che spiegano come la musica sia un linguaggio universale, qualcosa di presente in tutte le cose, ed è compito dell'artista usare l'intuito e l'improvvisazione per connettersi a questa universalità. Non esistono solamente suoni convenzionali, qualsiasi cosa può produrre un suono e può diventare musica. E su Bandcamp sono acquistabili e scaricabili in PDF le partiture di tutti gli spartiti del calendario du son, che sono formati oltre che da note anche da commenti, disegni, illustrazioni del suo autore, e offrono la possibilità di vedere, diciamo, la messa in pratica di questi principi, di questa teoria, come Ahmet Pasquau, che era un musicista autodidatta e difendeva anche l'importanza di esserlo, scrivesse la musica. E il fatto che la musica sia universale implica quindi che decifrarla possa essere universale, per cui sui suoi spartiti non troviamo solo note, ma qualsiasi tipo di segno grafico. Tra i principi centrali della musica universale c'è anche l'importanza del rapporto e della connessione con la natura, tra le fonti più prolifiche di suoni e di musica, quindi, nonché un elemento fortemente legato all'infanzia di Ahmet Pasquau, che è nato nella campagna di Alagoas, nel nord-est del Brasile. E tra le immagini più celebri che hanno descritto Ahmet Pasquau, considerando quanto abbiamo appena detto riguardo al concetto di musica universale e del suo legame con la natura, c'è quella di Pasquau insieme ai musicisti Jovino dos Santos Neto, Carlos Malta, Bororó, Pernambuco e Itibere, che sono immersi nell'acqua eseguendo questo brano, Musica da Lagoa.

Dopo Musica dalla Go abbiamo sentito la voce di Ahmet Pascal che spiega come tutto per lui nel quotidiano è musica, e poi subito dopo Bébé è divenuto uno dei brani più celebri di Ahmet Pascal, tratto dal disco Musica Livre de Ahmet Pascal del 1973, un album che già dal titolo si pone come disco manifesto di quello che poi saranno tutti gli elementi del suo lavoro sviluppati negli anni, come abbiamo già un pochino accennato in queste prime tracce che abbiamo ascoltato insieme stanotte. Ma tornando un pochino a quando il concetto di musica libera, musica universale, ancora non era l'elemento che più definiva la sua produzione, e dovendo un po' provare a riassumere quali possono essere stati i momenti che più hanno determinato la carriera di questo gigante, dobbiamo passare da un incontro centro di molti racconti. In molte interviste Ahmet spiega come conoscere Miles Davis su questa terra, perché Pascal specifica il fatto che questo incontro sia comunque avvenuto su questa terra, spera che ce ne saranno ancora altri, sia stato un enorme regalo della sua vita, una connessione tra anime. E questa connessione tra anime non sarebbe stata possibile senza che prima Pascal lavorasse a questo disco.

0: Uovu è un brano dall'unico disco del Quartetto Nuovo, un gruppo formato dal già esistente trio Teji Bahus al contrabbasso e chitarra, Eraldo Du Monchi viola e chitarra e Ayrton Morera batteria e percussioni, a cui poi Pasquale si è aggiunto formando appunto dal trio Nuovo il Quartetto Nuovo. E non era il primo gruppo di cui Ehmet facesse parte, lui aveva iniziato a suonare da piccolo, non potendo lavorare nei campi, non potendo rimanere troppo al sole, essendo albino. Ed essendosi spostato con il fratello, con cui già si esibiva nelle feste di paese, nelle città più grandi, proponendosi nelle radio come musicista di pandero, fisarmonica soprattutto e poi pianoforte, mentre solo più tardi arrivarono il sassofono, il flauto, la chitarra, gli ottoni, le teiere e tutto quello che appunto può produrre un suono. Da Recife a Rio a San Paolo inizia a collaborare con altri artisti e conosce Ayrton Morera, con cui suonava prima nel San Brasa Trio e poi nel Quartetto Nuovo. Ayrton Morera, marito di Flora Purim, dopo Quartetto Nuovo si era spostato negli Stati Uniti e suonava già con diversi jazzisti americani, tra cui Miles Davis, e pare stesse proprio ascoltando il disco del Quartetto Nuovo quando Davis entrò a casa sua o nel suo camerino e rimase molto affascinato dal lavoro di Pascual. Da qui parte tutta un'aneddotica a dir poco aggrovigliata, non è difficile immaginarlo visto i protagonisti e chi quindi ha portato avanti la storia, ma sicuramente sappiamo che Ayrton Morera ha presentato Ehmeto Pascoal a Miles Davis, che Pascoal ha detto di aver composto dei brani per Davis, anche se probabilmente non era vero che li avesse scritti, ma erano stati solo improvvisati al momento, che Miles abbia perso la testa e che li abbia quindi inseriti poi nel suo disco Live Evil del 1971, disco in cui Ehmet compare come esecutore ma non come autore. Pascual in un'intervista per Downbeat nel 2023 dice che è impossibile che tra due anime gemelle come le loro possa esserci stato posto per un'intenzione malvagia, un furto di brani. Di sicuro si è trattata di un'incomprensione, anche se Ayrton Morera, che con Miles Davis aveva parecchio a che fare, la pensa tuttora in modo diverso.
1: E o Albino, como vai o Albino? Ele se referia a Ermeto Pascoal, músico pelo qual Miles tinha admiração profunda. Era o Ermeto, um artista brasileiro extraordinário, fora do comum, conhecido pelos músicos do mundo inteiro.

Gilberto Gil racconta di Miles Davis che chiede notizie di Hermeto Pascoal. E poi abbiamo ascoltato Ney Un Talvez, brano contenuto in Live Evil di Miles Davis e composto da probabilmente Hermeto Pascoal. E sempre rimanendo un po' nell'incontro tra Pascoal e il jazz statunitense, abbiamo ascoltato una sua versione di Round Midnight, dalla riedizione del disco dal titolo Festa dos Deuses, uscito nel 92 e poi nel 98, inserendo anche questo brano. E in questa parentesi di puntata in cui dal Brasile ci siamo spostati negli Stati Uniti, manca ancora un pezzettino. Dopo l'incontro con Davis, Hermeto torna in Brasile, registra a Musica Livre di Hermeto Pascoal, che abbiamo già incontrato qualche minuto fa, e nel 76 torna negli Stati Uniti, lavora quello che poi sarà il disco che lancerà la sua carriera internazionale. Slaves Mass, Missa dos Escravos, in cui oltre a Moreira e Purim sentiamo David Amaro, Raul de Souza e Ron Carter, insieme a Maiali Vivi, come sentiremo tra poco. Riferimenti alla cultura degli indios brasiliani, ai ritmi della tradizione popolare brasiliana, choro, baião, samba, insieme a elementi di jazz e molta improvvisazione, tutto sta dentro a Slaves Mass, e questi elementi insieme hanno attirato l'attenzione di tutti verso la capacità di Pascoal di contenere nella sua produzione tutti gli stili, tutte le tendenze, il voler rendere il concetto di fare musica qualcosa di illimitato e ampio, mischiando tanti ingredienti e facendolo, dimostrando anche una caratteristica di cui gli artisti brasiliani sono anche molto orgogliosi. E citando una sua intervista a Jungle Drums, dice: "Essendo il paese più colonizzato del mondo, non può essere nient'altro che un mischione ben fatto."

Dopo l'uscita di Slave's Mass, quindi Ahmet Pascal è stato ufficialmente visto dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal mondo intero. È invitato sui palchi di festival ovunque. Il live che abbiamo appena ascoltato è avvenuto a Montreux nel 1979. Il live di Ahmet Pascal, il gruppo di quell'anno, è stato molto amato ed è stato registrato e pubblicato con il titolo Au vivo in Montreux. Dopo di lui, lo stesso anno, è salita sul palco Elis Regina, anche lei invitata al festival, e approfittando dell'occasione i due hanno eseguito alcuni brani insieme, tra cui questa versione di Asa Branca. Questa traccia è contenuta quindi nel disco live del concerto di Elis Regina Montreux Jazz Festival, uscito poi nell'82 dopo la scomparsa della cantante. E è possibile vedere l'intera performance di Elis Regina su YouTube ed è molto bello vedere proprio la stima, l'amore incondizionato dimostrato nei confronti di Ahmet Pascoal, che nel 79 era già un incredibile tesoro della musica popolare brasiliana per il pubblico e per il popolo del paese, ma ancora di più per i suoi colleghi. Per cui dopo questa parentesi statunitense torniamo in Brasile, e anche per lasciare spazio in questa seconda parte di trasmissione a chi lo ha amato tanto, alcuni tra i musicisti con cui ha collaborato e alcuni tra i musicisti che a lui si sono ispirati.

Una delle formazioni più longeve create da Pascoal ha preso forma negli anni 70, nel 1977, e vedeva Nenén alla batteria, Pernambuco alle percussioni, Itiberé Zuargui al basso, Rosemary Pinder alle percussioni e voci, Jovino Santos Netos alle tastiere, Cacau de Queiroz e Nivaldo Ornelas ai sax e flauti. Il gruppo, ed è questa la formazione che ha suonato anche a Montreux nel 79. La maggior parte di questi musicisti li ritroviamo in quasi tutta la carriera di Hermetu e li abbiamo anche già nominati questa notte stessa. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola Sushto, che vuol dire spavento, dall'album Zabumbe Boom A. La prossima traccia invece si intitola Na Feira de Santarém, scritta da Edu Lobo, arrangiata da Pascoal ed è parte di Canciga de Longe, album del 1970 di Edu Lobo. Alle percussioni ritroviamo l'amico Ayrton Moreira.

E rinominando Ayrton Moreira, non potevamo non ascoltare un brano di Amiato Pascual con Flora Purin, cantante e produttrice, moglie di Moreira. Entrambi erano molto amici di Amiato Pascual, hanno prodotto diversi suoi dischi, tra cui Slave Mass, e qualche anno prima hanno lavorato insieme anche a questo Amiato, un album sempre uscito nel 70 e da cui abbiamo appena ascoltato Alicanci. Abbiamo raccontato l'idea dietro a Calendario du Son, il concetto di musica universale in sé, la storia di Davis, insomma, la generosità di Pascual è sempre andata a braccetto con l'importanza che Ahmet dava all'esistenza nel senso più lato possibile, alla condivisione dell'esperienza e alla capacità di coinvolgere gli aspetti più comuni e quotidiani della vita di chiunque dentro al suo lavoro. E dopo questi ultimi brani arrivati dagli anni 70, andiamo a prendere uno dei suoi dischi tra i più recenti, ovvero Mundo Verde Esperanza del 2003. Oltre ad avere un titolo piuttosto esplicito, Mondo Verde Speranza, tre parole chiavi utili a definire la sua visione, il disco contiene 14 tracce, ognuna dedicata a una persona a lui cara. In questo disco Pascual suona due tipi di tastiere: la melodica, il pianoforte, il flauto basso, la viola, il cavaquinho, percussioni, corno, flicorno e canta.

0: Em 1975, 76, eu fui para Los Angeles, ao mesmo tempo que o Hermeto foi para Los Angeles, a convite do Ayrton Moreira e da Flora Purim.
1: Nel
0: Ayrton convidou da Flora Purim, che
1: 1975-76 io sono
0: dirigeva.
1: andato a Los
0: A
1: Angeles
0: Flora
1: nello stesso
0: convidou
1: periodo in cui
0: Hermeto per
1: Hermeto è
0: fare il
1: andato a Los
0: regista
1: Angeles,
0: a
1: invitati
0: Hans
1: entrambi
0: Zimmer.
1: da Ayrton Moreira e Flora Purim.
0: Chegamos
1: Ayrton mi aveva
0: io cheguei
1: invitato
0: in
1: per
0: Los
1: lavorare
0: Angeles
1: al suo
0: depois
1: disco e Flora aveva
0: dell'Hermeto,
1: invitato Hermeto
0: ele
1: per
0: já estava
1: lavorare
0: num
1: al suo
0: hotel
1: disco. Io sono arrivato dopo di lui
0: che si
1: e stavamo in un
0: interfacciasse
1: hotel di
0: con
1: quelli
0: la tradizionale
1: tradizionali
0: stanza
1: americani con
0: cinematografica.
1: questa forma a U,
0: Se você
1: con
0: pensa che è un
1: 4-5
0: formato
1: piani al centro,
0: giusto,
1: un luogo diciamo
0: con
1: sociale con divano,
0: quattro
1: piscina,
0: andari,
1: eccetera. Per non stare
0: e
1: troppo
0: in U
1: separati, abbiamo
0: tem
1: chiesto
0: un
1: all'hotel di
0: bagaglio
1: mettere i nostri
0: bagagli
1: pianoforti elettrici che
0: social per
1: avevamo nelle
0: sentirsi
1: rispettive stanze
0: confortare in
1: nella stanza di
0: apertura,
1: Hermeto, che era appunto al piano
0: diciamo
1: terra, vicino a questa zona
0: così.
1: lounge, in modo
0: Stranificato,
1: da
0: non
1: poter stare
0: separato, ma
1: insieme
0: con quattro
1: e
0: andari
1: suonare e
0: diversi
1: divertirci
0: interni
1: aspettando il
0: della
1: momento in cui
0: stanza.
1: avremmo dovuto lavorare con Ayrton
0: Noi
1: e Flora.
0: fuggimos e
1: Dopo
0: 2 giorni
1: 2 giorni sono
0: chiedemmo a
1: arrivati
0: Hermeto
1: due
0: cosa
1: musicisti
0: avesse
1: giapponesi
0: trovato
1: che Ayrton mi aveva
0: e o
1: presentato
0: che
1: come
0: io
1: membri
0: tinha
1: del
0: no
1: gruppo
0: quarto,
1: con cui avremmo
0: colocando
1: poi
0: io
1: fatto
0: sul
1: il tour
0: quarto
1: negli
0: dele,
1: Stati Uniti e loro erano ovviamente
0: para che a gente
1: entusiasti di
0: pudesse
1: vederci lì
0: toccare in caso
1: insieme,
0: di
1: io e Hermeto, a
0: registro, quando
1: suonare con questi due
0: esperassimo
1: pianoforti.
0: o
1: E il
0: Ayrton
1: primo
0: e
1: giorno
0: a
1: siamo
0: Flora
1: stati lì
0: chegarem
1: e abbiamo
0: di un trabalho
1: composto,
0: che fanno assieme
1: giocato,
0: al
1: ci siamo
0: museo
1: divertiti
0: Padiglione.
1: insieme. E il secondo giorno Hermeto si è
0: Passati 2
1: inventato questa
0: dias,
1: cosa, questo scherzo per cui abbiamo
0: chegaram dois
1: finto di
0: giapponesi
1: partecipare a un concorso di cui saremmo
0: che o
1: stati
0: Ayrton
1: noi
0: havia
1: sia
0: indicato e vinto
1: partecipanti
0: in
1: che
0: tempo. Vão
1: giudici.
0: chegar dois
1: Ma il
0: giapponesi che
1: concorso era pensato
0: probabilmente
1: per creare la
0: parteciparão
1: composizione più
0: in
1: brutta
0: gruppo.
1: possibile.
0: E o concurso era qual de nós dois criaria a música mais horrível. Isso
1: Tutto
0: foi
1: questo
0: uma coisa
1: ovviamente sempre con i due
0: organizzata in
1: musicisti
0: quattro
1: giapponesi seduti in camera che diventavano
0: giorni.
1: matti a
0: Flora disse
1: vederci.
0: pra
1: Per
0: gente,
1: cui prima
0: ascoltate
1: Hermeto
0: ora.
1: componeva un brano e io lo giudicavo e poi io
0: Começamos a
1: componevo un brano
0: cantare.
1: e Hermeto lo giudicava. E questa
0: Confermato,
1: cosa è andata
0: fatemos uma
1: avanti per
0: busca per
1: ore, con nessuno dei
0: organizzata.
1: due capace di premiare la
0: Posteriormente,
1: composizione
0: nós
1: come la più
0: dois
1: brutta mai fatta.
0: ascoltavamos o
1: E
0: risultato.
1: intanto i nostri spettatori
0: Una das
1: si
0: duas
1: sono
0: organizzate
1: completamente
0: ha sorriso.
1: persi perché il loro entusiasmo è scemato, non capendo cosa stesse succedendo e
0: Recuperou
1: soprattutto
0: il tempo
1: aspettandosi tutt'altro rispetto
0: e
1: a questi due musicisti che stavano incontrando
0: poi
1: con tanta ammirazione e inoltre non riuscendo neanche a comunicare tra di noi. Quindi sono usciti a mangiare, sono spariti. E il terzo giorno insieme finalmente ho fatto sentire a Hermeto una cosa che sì, lui ha deciso fosse la più orribile che avesse mai ascoltato. E da quel momento questa musica è diventata la chiave dell'allegria della nostra amicizia. In qualsiasi momento, in qualsiasi luogo del mondo in cui uno dei due stesse suonando, al momento in cui era chiaro che l'altro era presente, se io entravo in un teatro e lui se ne rendeva conto e così viceversa, iniziavamo sempre a suonare questo pezzo e a ridere insieme senza che nessuno sapesse perché.
0: Essa música virou a chave da alegria da nossa amizade. Estivesse
1: Mi
0: Hermeto
1: sono
0: cantando
1: ricordato di
0: qualquer
1: questa
0: lugar
1: storia
0: del mundo,
1: durante il funerale di
0: eu
1: Hermeto, eravamo
0: chegasse
1: tra
0: ou
1: amici e suo
0: Hermeto
1: figlio mi ha chiesto
0: chegasse
1: informazioni su
0: entrasse
1: questa
0: in
1: storia che
0: casa
1: conosceva a
0: e ele tocasse o
1: malapena.
0: strumento, ele
1: Ed è
0: parava
1: una storia
0: tutto,
1: ovviamente stupida e
0: toccava e dava
1: scema, spero che si
0: gargagliate
1: capisca
0: e
1: come
0: se si
1: questa non
0: voltava
1: sia
0: a noi,
1: un aneddoto
0: sapeva che lui
1: importante,
0: parava
1: ma è proprio la
0: tutto
1: storia che
0: quando
1: riassume quello che siamo
0: io
1: stati, due
0: stesse
1: pazzi
0: toccando
1: che si sono
0: Hermeto entrasse
1: piaciuti molto e sono stati
0: parava
1: amici per
0: e
1: anni e
0: toccava
1: anni.
0: tutto e
1: E
0: soffiava
1: questa è secondo me
0: e
1: la
0: lui
1: storia che
0: cantava
1: spiega questo legame, perché il resto, l'aver suonato insieme, l'aver registrato
0: e tutto
1: insieme,
0: l'intorno
1: è
0: della
1: tutta
0: storia
1: una conseguenza dell'allegria che
0: dell'allegria
1: abbiamo sempre
0: associata a
1: provato
0: questi
1: stando
0: devoti
1: vicini, suonando
0: intusiasmati
1: insieme e
0: con
1: rappresentando la musica brasiliana.
0: Hermeto. Essa è l'unica storia che poderia rappresentare di fatto a amizade che a gente curtiu a vita inteira. Porque o resto, o fato de termos tocado juntos em dezenas de lugares, gravado juntos e tal, isso é consequência. Mas é consequência da alegria que a gente sempre teve de estar juntos, perto e representando a música brasileira.

E c'è un altro incontro meraviglioso nella vita di Ahmeto Pascoal, cioè quello con Egbert Gismonti. Abbiamo ascoltato proprio nella voce di Gismonti il racconto emozionato di quello che per lui è stata l'essenza dell'amicizia con Ahmeto Pascoal. E se si pensa alla storia della musica brasiliana, sembra davvero qualcosa di incredibilmente giusto che questi due artisti abbiano incrociato le loro storie e le loro arti. Ancora di più se si pensa che in più occasioni a loro si aggiungeva anche Nana Vasconcelos, come è successo per esempio sul palco del Festival Jazz di Berlino negli anni 70 in un concerto in cui appunto erano insieme tutti e tre. Non vi è una registrazione ufficiale, ma qualcosa si trova online. E uno dei brani più conosciuti di Egberto Gismonti è proprio Loro, lo abbiamo appena ascoltato, ed è una dedica a Pascoal, Cabeloro, capelli biondi. Un brano di cui poi si sono ascoltate diverse versioni, quella che abbiamo sentito noi è incluso nell'album In Famiglia dell'81. Una delle composizioni più famose di uno dei compositori più famosi della musica brasiliana è dedicata a Ahmeto Pascoal, e allo stesso modo uno dei versi più memorabili della musica popolare brasiliana contiene un neologismo che lo riguarda. Un verso scritto durante la dittatura militare e che in qualche modo risuona oggi molto attuale. Possibile che solo gli ermetismi pascoani, i toni, i mille toni, i suoi suoni e i suoi doni geniali ci salvano, ci salveranno da questa oscurità e nient'altro?

E ancora, insomma, altri regali, altri tentativi di restituire qualcosa da parte dei nomi che continuano a portare avanti l'identità culturale di un paese intero così fortemente legato alla musica. Dopo Podrish Poderish di Caetano Veloso abbiamo ascoltato Minino Hermeto, Hamilton Giolonda e André Memari dal loro album Gismonti Pasquau, che, come sono sicura dedurrete, omaggia la musica di questi due compositori.

Abbiamo ascoltato ciò che è successo il giorno del funerale di Ahmetu e questo che ascoltiamo in sottofondo invece è il brano Velorio, che significa funerale, contenuto nell'album Ahmetu. In diverse occasioni Pashkov ha dichiarato di essere un medium, anche durante un'intervista spiega al giornalista con cui sta parlando che mentre racconta una storia che riguarda Tong Xiubing sente la voce di Tong Xiubing commentare alcuni dettagli. Per tutto quello che sono e che sarò, ringrazio Dio, gli dèi, il mio dono spirituale e musicale. Oltre a Campion, campione, il suo soprannome era U Bruscio, il mago, e quindi insomma aspettiamo segnali, presenze e in ogni caso non sarà difficile ritrovarlo nel lavoro di tanti artisti che ancora ascolteremo. Il 17 novembre del 2008 Pashkov ha ceduto tutti i diritti d'autore delle sue composizioni, 614 brani, lasciandole libere di essere utilizzate e replicate senza regole, senza guadagni. E concludiamo quindi così questa puntata dibattiti dedicata a Ahmetu Pashkov, necessaria per poter ringraziare anche noi un artista che definire devoto alla musica è riduttivo, e che con una leggerezza rara ha condiviso la sua ispirazione. Ringraziamo anche Gberto Gismonti per il suo contributo e Monica Pais, giornalista ed esperta di musica brasiliana, per la consulenza. E ringrazio voi dell'ascolto. Da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Buonanotte. Ciao.

Harry Crawford, guastato da una precoce indipendenza economica e da cattivi esempi in casa, si era concesso un po' troppo a lungo le stravaganze di una fredda vanità. Solo una volta questa, per un caso non programmato e immeritato, l'aveva posto sulla via della felicità. Se si fosse accontentato di conquistare l'affetto di un'amabile donna, se avesse trovato una sufficiente gratificazione nel vincere la riluttanza, nel riuscire a ottenere la stima e la tenerezza di Fanny Price, per lui ci sarebbe stata ogni probabilità di successo e felicità. L'affetto che aveva mostrato aveva già fatto qualcosa. L'influenza della ragazza su di lui gli aveva già concesso una certa influenza su di lei. Se avesse meritato di più, senza alcun dubbio avrebbe ottenuto di più. Se avesse persistito, mantenendo una condotta retta, Fanny sarebbe stata il suo premio e un premio assegnato del tutto spontaneamente. Avesse fatto quello che intendeva fare e che sapeva che avrebbe dovuto fare, andando giù a Everingham appena tornato da Portsmouth. Invece si era incontrato con Mrs. Maria Rushworth, ne fu ricevuto con un gelo che sarebbe dovuto essere insostenibile e che avrebbe dovuto stabilire definitivamente un rapporto di indifferenza tra loro. Ma si era sentito mortificato. Non sopportava l'idea di essere rifiutato dalla donna i cui sorrisi erano stati totalmente ai suoi ordini. Doveva mettercela tutta per avere la meglio su una così fiera manifestazione di risentimento. Era rabbia causata da Fanny. Doveva avere lui la meglio e fare in modo che, nel modo in cui lo trattava, Mrs. Rushworth tornasse a essere Maria Bertram. In questo stato d'animo aveva lanciato l'attacco e grazie alla sua vivida perseveranza era riuscito, in breve, a ristabilire quel genere di rapporto familiare, di galanteria, di corteggiamento che rappresentava i confini delle sue aspirazioni. Ma avendo avuto la meglio sulla riluttanza di lei, era rimasto preda dei sentimenti che lei provava, più forti di quanto lui avesse immaginato. E infine era fuggito con lei perché non poteva evitarlo, rimpiangendo Fanny già allora, ma infinitamente di più rimpiangendola quando lo scandalo si placò. E pochissimi mesi gli avrebbero insegnato, con la forza del contrasto, ad attribuire un valore ancora più alto alla dolcezza del suo carattere, alla purezza della sua mente e all'eccellenza dei suoi principi. Che la punizione, la pubblica punizione della colpa, debba in equa misura ricadere anche su di lui, non fornisce, lo sappiamo, uno degli ostacoli che la società pone a garanzia della virtù. In questo mondo il castigo è meno pari di quanto si potrebbe desiderare. Dopo quanto era avvenuto, ferendo le due famiglie e suscitando l'inimicizia tra loro, conservare la stretta vicinanza tra i Bertram e i Grant nello stesso ambiente sarebbe stata una cosa a dir poco straziante. Ma l'assenza di questi ultimi, intenzionalmente prolungata per alcuni mesi, si concluse molto fortunatamente con la necessità, o almeno la realizzabilità, di un allontanamento definitivo. Grazie all'intervento di una persona sulla quale aveva quasi smesso di riporre le sue speranze, il dottor Grant ottenne un posto di canonico nell'abbazia di Westminster. Questo gli offriva l'occasione di lasciare Mansfield, il pretesto per andare a vivere a Londra e un aumento delle entrate sufficiente per sostenere le spese del trasferimento. Situazione assai gradita, sia a quelli che partivano, sia a quelli che restavano.

Edmund aveva appena finito di rimpiangere Mary Crawford e di ripetere a Fanny quanto sarebbe stato impossibile per lui trovare un'altra donna come quella, quando lo colpì l'idea che un genere di donna completamente diverso potesse andare non solo altrettanto bene, ma anzi molto meglio. E cominciò a chiedersi se proprio Fanny non gli fosse diventata più cara, più importante per lui con tutti i suoi sorrisi e i suoi modi di fare di quanto fosse mai stata Mary Crawford. E se non fosse un impegno possibile e non privo di speranze, tentare di convincerla che il caldo affetto di sorella che mostrava per lui poteva essere una base sufficientemente solida per un amore coniugale.

Ho evitato di proposito di collegare una data a questi avvenimenti, così che ognuno si senta libero di fissarla a suo piacere, considerando che il tempo ritenuto necessario per guarire da un'indomabile passione e per trasferire un affetto immutabile può molto variare da persona a persona. Voglio solo pregare il lettore di credere che esattamente nel momento in cui era del tutto naturale che così fosse e non una settimana prima, Edmund smise di pensare a Miss Crawford e divenne così impaziente di sposare Fanny che lei stessa non avrebbe potuto desiderare di più. In effetti, con la stima che da tanto tempo nutriva per lei, cosa poteva essere più naturale di quel cambiamento? Le aveva voluto bene, guidandola e proteggendola fin da quando lei aveva 10 anni. La mente di Fanny si era in gran parte formata grazie alle attenzioni di Edmund, nella cui bontà aveva trovato un sostegno per la sua serenità. Fanny era diventata per lui un oggetto di così intimo e peculiare interesse, più caro di chiunque altro a Mansfield, grazie all'importanza che lui sentiva di avere per lei. Che cosa mancava adesso, se non che imparasse a preferire la pacata dolcezza di quegli occhi chiari al luccicare di quegli altri scuri? E trovandosi sempre con lei, e sempre parlando confidenzialmente e con sentimenti che si trovavano esattamente in quello stato favorevole, quei dolci occhi chiari non potevano richiedere molto tempo per conquistarsi il primo posto. Una volta incamminatosi e consapevole di averlo fatto su questa strada che conduceva alla felicità, non c'era nulla in fatto di prudenza che potesse fermarlo o rallentarne l'andatura. Già nel pieno della sua ultima infatuazione, Edmund aveva riconosciuto la superiorità mentale di Fanny. Lei era evidentemente di un livello troppo alto per lui, ma dato che a nessuno spiace ottenere qualcosa che è troppo buono per sé, perseverò nell'intento di appropriarsi di quel dono. E l'arrivo di un incoraggiamento da parte di lei non poteva tardare. La felicità da cui lui si sentì colmato, sapendo di essere amato da così tanto tempo da un simile cuore, dovette essere tale da giustificare tutte le espressioni di stupore e di gioia che poté esprimere a lei o a se stesso. Una felicità assolutamente deliziosa. Ma in lei c'era una felicità che nessuna descrizione può raffigurare. Nessuno si illuda di poter esprimere i sentimenti di una giovane donna nel momento in cui riceve la certezza di quell'affetto sul quale si è a malapena consentita di riporre una speranza. Una volta accertati i loro sentimenti, non era rimasta alcuna difficoltà da superare, nessun problema dovuto alla povertà o ai genitori. Era un matrimonio che Sir Thomas aveva già non solo auspicato, ma anche previsto. Stanco di unioni realizzate per convenienza sociale o economica, apprezzando sempre più la genuina bontà dei principi e dei caratteri, e soprattutto desideroso di assicurare con i legami più solidi quanto gli restava della felicità domestica, aveva riflettuto con autentica soddisfazione sulla più che concreta possibilità che i due giovani trovassero una reciproca consolazione per tutto ciò che aveva afflitto entrambi. E il fervido consenso con cui fu accolta la proposta di Edmund, la certezza di aver realizzato una grande acquisizione con la prospettiva di avere Fanny per figlia, formarono un grande contrasto con le sue precedenti opinioni quando si era prospettato per la prima volta l'arrivo da loro della povera bambina. Un contrasto di quelli che il tempo inserisce continuamente tra i progetti e le decisioni dei mortali, perché loro imparino la lezione e il prossimo si diverta.
Con l'affetto egoistico che le aveva sempre dedicato, a Lady Bertram non era in alcun modo possibile separarsi volentieri da lei. Nessuna idea della felicità del figlio o della nipote poteva farle desiderare quel matrimonio. Poté comunque rinunciare a Fanny perché a svolgere il suo ruolo restava Susan. Susan divenne la nipote fissa, felicissima di esserlo, e altrettanto adatta a quella funzione grazie alla sua prontezza mentale e alla disponibilità a rendersi utile, così come Fanny lo era stata per la dolcezza del carattere e i forti sentimenti di gratitudine. Susan era sempre stata necessaria, prima come conforto per Fanny, poi come aiutante e infine di gratitudine. Susan era sempre stata necessaria, prima come conforto per Fanny, poi come aiutante e infine come sua sostituta.

fu in breve bene accetta da tutti e a tutti utile. E dopo che Fanny fu andata via, le subentrò con la massima naturalezza nelle attenzioni quotidiane verso la zia, tanto da diventare a poco forse la più amata delle due. Con tanto giusto merito e autentico amore, e non privi di amici e di mezzi economici, la felicità degli sposi cugini doveva apparire solida quanto può esserlo la felicità terrena. Fatti entrambi per la vita domestica, allo stesso modo legati ai piaceri della campagna, la loro abitazione era la casa dell'affetto e della serenità. E a completare la bellezza del quadro, arrivò la successione alla prebenda del dottor Grant alla sua morte. Fatto che avvenne quando erano sposati da tempo sufficiente perché avessero cominciato a pensare a un aumento nelle entrate e a ritenere un inconveniente la lontananza dalla casa paterna. E dunque si trasferirono a Mansfield. E quella canonica, alla quale, al tempo dei due precedenti occupanti, Fanny non era mai riuscita ad accostarsi senza un doloroso senso di restrizione o di allarme, presto divenne cara al suo cuore e assolutamente perfetta ai suoi occhi, come da tempo lo era stato tutto ciò che rientrava nel paesaggio e nel patronato di Mansfield Park.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, Sinfonia numero 11 in Sol minore, per clavicembalo, Bachwerke Verzeichnis 797. Diego Ares, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 11 in Sol minore per clavicembalo.
1: Simone Mayr. Elisa, Ouverture. Filarmonia Orchestra diretta da David Parry.

0: Di Simone Mayr avete ascoltato Elisa, Ouverture, Filarmonia Orchestra diretta da David Parry.
1: Piotr Ilic Tchaikovsky, Marcia Slava, Opera 31, Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.